Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando un cuscino. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho prima raggio i sogni.

Si sta mica, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

0: Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?
1: Che ne sarà di noi? Non basta illudersi. Un viaggio senza

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
2: Si è visto.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.
1: Si è visse fatta nata.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Si una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai. Si
1: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
0: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Emiliana Cantone, l'unica differenza.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio. Canzoni napoletane.
1: Nello amato, compagno mio.
2: Il vuoto destino è cattivo, che la brutta telefonata ti sa scordi giù. Ma stai in braccia di Peppi e non ti scordi giù, non ti scordi giù per tutta la vita. Tutto è destino in da vita e non si può cagnare. Quando arriva l'ora, tira tuo cuore pa' gente,

0: Peppi, non ti posso mai asciugare. Perché tu sei stato un uomo vero, che hai conquistato la libertà. E tu l'hai conquistata la dignità.
1: Bella, bella radio.
2: Canzoni napoletane. Franco D'Amore e Joseph. Non è lei.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. LDA e H7, poesie clandestine.
2: Se bastasse una

0: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Canzoni napoletane.
1: Come si è fatto giù questo carrozzi? Io mi ricordo quando si è venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io mi fa capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico se posso cantare una canzone a tua luce. Siamo con te.
0: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Zoe, mo mi ha dice la verità. Ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.

0: canzoni napoletane.
1: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: canzoni napoletane.
1: Tu sei debole a me, non so se come combinato, ma mi fa tasci scema.
2: Basta da poco, non ci vedo nessuno.
3: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel.
4: Oggi ho visto castigo tu solo, e

canzoni napoletane. Enzo De Angeli e Sonny, Pazzo di te.

0: E stasera le vega si è fatto più bello per me. Con la moglie tu, nessuno lo sa pigliare.
1: Bella radio. Sono le 5 in punto.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso.
3: Fallo adesso.
2: Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Stai ascoltando
2: la musica di Bella, Bella Radio.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Bella Radio
2: è un'emozione
0: che va dritta al cuore.

buongiorno, Namola. Com'è si bella. Ogni mattina quando mi scende e arriva su un balcone, sai che vega. Come se era pensi il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dica, è ovvero, sì, ovvero, poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia, e giuri su un balcone, sai chi so, un pianino, uno scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere, e stese i panni d'inda sti vica, parano in mano che si stregnano a una malinconia. Can

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Canzoni napoletane. Paola Pezzone, tutta vita.

canzoni napoletane. Alessandro Fiorello e Grido ti amo.

0: canzoni napoletane.
1: Amico desideri, gli amanti.
2: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno casa porto meglio noi, ci fa da sfondo un hotel.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
2: Ivan Granatino, Malinconia.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Canzoni napoletane.

bella radio, bella macchina. Bella radio. Canzoni napoletane. Mimmo Dani, messa a messa.

0: Bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Rico Femiano, bella e infame.
2: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spiet.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Te, tu e io, è la solita storia di sempre. Tu che fai l'incazzata per tutto il giorno, ti chiedo cos'è ma mi rispondi niente. Ed è un casino a volte, non so proprio che cosa c'è in mente. Vengo da dove non credono alla

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio, canzoni napoletane.
1: Racco Ant, stucore t'appartenne.
2: I know it's

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
3: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
2: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377 38 71 638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 6 e 59 minuti. News.
8: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran hanno concordato un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni. Lo ha detto ieri un alto funzionario americano, un nuovo round di colloqui il 5 giugno. È senza tregua la guerra russo-ucraina, almeno 4 morti e un centinaio di feriti, il bilancio del massiccio attacco russo sferrato sabato notte su Kiev. Nella notte la risposta ucraina con un pesante raid con droni bloccato il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca. Elezioni comunali, affluenza in calo. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, inflessione del 3,89% rispetto alla tornata precedente. Urne aperte anche oggi dalle 7 alle 15 per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Calcio Serie A, Roma e Como vanno in Champions, Cremonese in B, un ferito grave negli scontri tra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli, il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc sull'altra rossa. È tutto, a più tardi.

canzoni napoletane. Antonio Cannata, compagna mia.

anche leggero, che piglia subito un raffreddore. E se stai malato, chi che viene la pazienza e sta vicino a te? Come faccio io? Come sono scemo che te voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzoni. Ti ha già cattato pure un regalo per Natale, come se tu stessi ancora a casa.

0: come sono cagnato sto tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

Canzoni napoletane. Marco Calone, e staje male.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane. Giovanna Desio, pazzo innamorato.
8: Tu non m'abbraccia mai, tu non m'parla mai, e non m'avatta mai, ma insieme a me che fai? Diceva tu

0: un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Canzoni napoletane. Pino Valentino, La distanza degli amanti.

0: canzoni napoletane.
1: Bella.
0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 7 e 58 minuti.
12: News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un preaccordo per porre fine alla guerra, ma l'approvazione finale potrebbe richiedere più giorni, ad annunciarlo un alto funzionario USA. Ma ancora una volta le dichiarazioni di Washington e Teheran divergono. Nuovi colloqui potrebbero tenersi il 5 giugno. Il servizio è di Alessio Galea.
14: Il prolungamento del cessate il fuoco per 60 giorni e la contestuale riapertura dello stretto di Hormuz sono i punti cardine del potenziale accordo preliminare raggiunto da Stati Uniti e Iran, ma serviranno ulteriori negoziati per suggellarlo. Secondo fonti autorevoli citati dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Il dialogo prosegue in modo ordinato e costruttivo, ma serve non avere fretta, afferma Trump. Anche secondo i mediatori pakistani un accordo sarebbe ora a portata di mano, ma un via libera ufficiale da parte dell'Iran per ora non è arrivato. Colpa del sistema iraniano, lento e opaco, accusa Washington, ma i Pasdaran tornano ad avvertire. È l'ostruzionismo americano su alcune clausole che rischia di fare saltare l'accordo. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche gli asset congelati, mentre sulla questione cruciale del nucleare Teheran chiarisce di non aver accettato alcuna proposta e ribadito che il tema sarà affrontato successivamente.
13: Apprensione per un convoglio terrestre della flottiglia. Un gruppo di 10 attivisti, tra cui 2 italiani, è stato fermato mentre stava attraversando la Cirenaica verso Gaza. I contatti sono stati persi a Sirte, in Libia. Secondo la portavoce per l'Italia della missione umanitaria, il gruppo potrebbe essere stato arrestato, attivata l'unità di crisi della Farnesina. E resta alta la tensione tra Israele e le cancellerie internazionali dopo i maltrattamenti subiti dagli attivisti nel porto di Ashdod. Il presidente israeliano Herzog ieri ha denunciato un processo di imbestialimento contro i detenuti. Furiosa la reazione del ministro della sicurezza Ben-Gvir. Herzog non è degno di essere il presidente del paese. Di nuovo ai massimi livelli la tensione nel conflitto russo-ucraino, pesante il bilancio del massiccio attacco russo sferrato nella notte tra sabato e domenica sulla capitale Kiev, almeno 4 i morti e un centinaio i feriti, lanciati oltre 90 missili e 600 droni. Il ministro degli esteri ucraino chiede una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. E nella notte arriva la risposta di Kiev: il traffico alla periferia di Yaroslav verso Mosca è bloccato a causa di un attacco con droni delle forze ucraine, ha riferito il governatore locale, che invitato i cittadini a scegliere percorsi stradali alternativi. Ora in Italia, con le elezioni comunali, affluenza in calo, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,31%, in flessione del 3,89% rispetto alla precedente tornata. Urne aperte anche oggi fino alle 15, si vota per il rinnovo di quasi 750 consigli comunali e altrettanti sindaci. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: 6,6 milioni di elettori coinvolti in tutto, in ballo 743 sindaci e altrettanti consigli comunali che includono 18 capoluoghi, un test piuttosto esteso cui guardano con parecchia attenzione anche i leader politici nazionali in vista delle elezioni parlamentari previste nel 2027. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno, quando invece in Sardegna si celebrerà il primo turno elettorale. Ricordiamo che per votare occorrono come sempre tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono comunque previste aperture straordinarie per il rilascio dei documenti eventualmente mancanti. Dicevamo dei capoluoghi, in un caso è anche regionale, Venezia, mentre i 17 capoluoghi provinciali alle urne sono Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Alla chiusura dei seggi alle 15 inizieranno le operazioni di spoglio.
13: Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. La lettera è datata 15 maggio, 135 anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Questa mattina nell'aula del Sinodo, la presentazione del documento alla presenza dello stesso pontefice. Si tratta della prima volta per un papa. Siamo al calcio, la Serie A emette gli ultimi verdetti, Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B. Un ferito grave negli scontri fra ultra e forze dell'ordine prima del derby di Torino, iniziato in ritardo perché gli ultra bianconeri chiedevano di non giocare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
7: Succede di tutto in campo e fuori nell'ultima serata di campionato. Prima del derby della Mole, pesanti scontri all'esterno dello stadio. Grave trauma cranico per un tifoso juventino operato in prognosi riservata. I tifosi bianconeri allo stadio chiedono di non giocare. Torino-Juventus inizia con un'ora di ritardo. Finisce 2-0, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadei e Che Adams. Missione Champions fallita, la Juventus va in Europa League. Come il Milan, KO 2-1 col Cagliari tra i fischi di San Siro. Vantaggio di Salemakers, ribaltano Borrelli e Juan Rodriguez. Malen ed El Shaarawy firmano il 2-0 a Verona per la Roma, che dopo 7 anni torna in Champions, dove per la prima volta approda il Como. 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Per i lariani, doppietta di De Cugna, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese, che scende in Serie B. Si salva il Lecce, 1-0 casalingo sul Genoa, firmato Bandà. Rete di Højlund nell'1-0 di Napoli Udinese. Conte annuncia l'addio ai partenopei. 1-0 anche Parma Sassuolo con il gol di Pellegrino.
13: Formula 1, quarta vittoria consecutiva di Kimi Antonelli. Il bolognese della Mercedes trionfa nel Gran Premio del Canada davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche
6: in collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana, con la Sicilia che rimane leggermente ai margini dell'anticiclone subtropicale che interessa l'Europa occidentale. Avremo giornate sì in prevalenza soleggiate e calde, ma senza eccessi, con massimi intorno ai 26-28 gradi, ma ancora un po' di variabilità al pomeriggio, specialmente sulle aree interne montuose. Si formano acquazzoni e temporali che poi lunedì potranno anche sconfinare al versante meridionale dell'isola, specie tra Gelese e Ragusano. Ventilazione nel complesso debole, con mare prevalentemente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: dire a una casa. Mamma, ma come hai fatto Paralisi? Può scendere a una scusa. E quando giro l'occhio, può morire a noas.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria. È il nostro obiettivo.
3: Buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in
4: meno la trovo.
3: Io ho inventato.
4: Ci dovevo pensare prima, ci sto pensando solo adesso, porcaccia della miseria. Ci metto questa. Tuoni, fulmini e saette, acqua. Di tutto e di più. Ah, che malo tempo. Vediamo se indovinate con chi ce l'ho. Come si può perdere 4-0? Io capisco che il Catania non è preparato per la Serie B, già si è capito. Ha pareggiato con Lecco, a Lecco 0-0, in casa 3-3. Si sapeva, ma andare ad Ascoli e prendere 4 gol, questo no. Andare ad Ascoli e prendere 4 gol, no. Non si
5: siamo
3: può.
5: Siamo pronti, regia?
3: Perché sì. No, no.
5: Ciao, passiamo alla prossima telefonata.
3: No, no, non siamo pronti. Non siamo pronti. Ma... va bene. Ma che tutto a posto, ma che tutto a posto? Ma neanche a maggio è tutto a posto. Neanche a maggio. Lo sapete voi, neanche a maggio. Non si può. Non è tutto a posto. Non è tutto a posto. Ride. No, questa mattina è così. Olimpia, ve la ricordate l'Olimpia? Abbandoniamo, non parliamo di calcio, non parliamo del Catania, possiamo passare di che cosa? Ah, ma no, ma un'altra cosa, il Milan e la Juventus fuori dalla Coppa dei Campioni. Mi dispiace per gli juventini, Milanini, il Como, in Coppa dei Campioni il Como. Ah, vai. Il Como è una bella squadra, il Como. Comunque, per la prima volta, non lo so, non succedeva non so da quanti anni, decenni e decenni, la Juventus e il Milan non vanno in Coppa dei Campioni. E quindi va bene, di questo sono contento. Salvuccio, tu che cosa ne pensi? Buon inizio settimana, dimmi Salvuccio. Ancora ho 25 secondi. Buongiorno, buon inizio settimana. Non ti fare il sangue d'acqua di mattina. No, no, completamente. Ma tu ti rendi conto, siamo 4-0 ad Ascoli, 4-0! Poi posso capire che perde la partita 1-0. Avanti, 2-0 per essere così. Ma no, 4 gol. Vabbè, vinciamo a Cibali 5-0. Ah, mi dice delle minchiate di mattina. Ascoltiamo Fabiana, va.
6: Fabiana è Ciro Rigione, ma non è cosa.

possiamo ancora continuare a parlare di sport. La Cremonese vince con il Milan, ma va in Serie B. Milan, allora, una nota positiva. Una nota positiva, però ce l'abbiamo della giornata di ieri. Almeno Kimi Antonelli vince Formula 1 e Gran Premio di Canada. Un italiano, quindi c'è stato l'inno italiano sul palco. Antonelli ha vinto per la quarta, 4 consecutive, ha fatto poker, 4 vittorie consecutive in Formula 1. Seconda la Ferrari, Hamilton, non Leclerc, è arrivato quarto. E insomma, da quel punto di vista, almeno un italiano è salito sul podio. Cioè, 4 volte che sale sul podio, 4 volte che sentiamo l'inno di Mameli. Oh, che bello, fratelli d'Italia, d'Italia, ci dai il sacco. Bella, bella, bella. E non è che poi vanno quelle là a Parlamento e cantano. Oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Vabbè, lasciamo perdere. E dire che ieri sono rimasto a casa per vedermi la partita del Qatar. Io ieri sono rimasto a casa, figuratevi che uno mi doveva dei soldi, no? Perché... Sì, mi pare che uno mi deve dei soldi, però non me li dà. E io dico, neanche ieri mattina sono uscito per il caffè, niente, perché diciamo dare i soldi, cioè, a meglio scompaio, che me la passo meglio, vabbè. E quindi ieri niente, di mattina niente caffè perché il tizio mi deve dei soldi, quindi ho preferito andare oltre Lidi. E ieri pomeriggio sono uscito, però alle 8 ero a casa davanti alla televisione per vedermi questa bella sconfitta del Catania. E vai, è tutto a posto? Sto per

buona, buona, buona. Allora, se volete fare qualche richiesta musicale, fatelo pure, inizia a parlare di radio. Chiamateci, inviateci un messaggio al 388-8292-885. Ripeto, 388-8292-885. Va bene così, siamo stati chiari, mostra.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Anche oggi a piedi.
4: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
4: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
4: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
4: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Allora, vi dico questa. Elezioni amministrative riaprono oggi 6, si vota in quasi 900 comuni. Secondo giorno di elezioni amministrative, circa 6,5 milioni di italiani tra ieri, cioè domenica, e oggi sono chiamate a esprimere il loro voto per il rinnovo del Consiglio del Primo Cittadino in ben 894 comuni. Tra questi, 121 comuni hanno oltre 15.000 abitanti e dunque, se dalla prima tornata nessun candidato uscirà con una maggioranza almeno del 50+1%, è possibile che siano chiamati a tornare alle urne un altro giorno. I seggi sono aperti fino alle ore 15, l'affluenza è calata. A San Giovanni la punta dalla nostra parte, a Cicatena, a Mascali e tutti questi paesini dove si è votato, l'affluenza è calata al 46,6% fino a ieri, giusto? Ora questa mattina possibilmente nessuno andrà a votare perché la gente è al lavoro e va bene, quindi si vota, andate a votare, esprimete il vostro voto perché ieri ho letto la notizia di una tizia di un comune che ha detto dentro la cabina c'erano i volantini di un candidato. Queste cose non si fanno. Io non ci credo, questa è tutta pubblicità chiaramente che si vuole fare questa che potrebbe essere eletta sindaca. Non dico il paesino, non dico di chi si tratta, ma dai, non facciamo queste polpette che dentro la cabina c'erano le immaginette, perché non ce n'erano, non diciamo cazzate. Avanti. Era così stupido il presidente che faceva mettere le maginette dentro l'urna, perché il presidente ha il dovere, prima che di iniziare che si aprono le porte, andare a controllare tutto, vedere le cabine, tutto a posto, tutte pulite, non c'è nulla, e poi si inizia a votare. Quindi questa era una che voleva farsi della pubblicità. La pubblicità è l'anima del commercio. A proposito, per la vostra pubblicità su Bella Radio chiamate 330-670-894. Bene. Quante cose mi sto insegnando stamattina? Io mi sto imparando tante cose stamattina.
5: Tengo un cuore scostumato e prepotente. Si sono amore non

0: No, no, Pippa, no, no, no. Insomma, Pippa, poi state vedendo, ma che cosa parli? Zitti, vi faccio capire di che cosa sto parlando. Zitti, muote, zitti.
1: Buongiorno, Francesco. Buon inizio di settimana.
0: Ah, ma.
1: Sempre il vostro piacere ascoltare bella radio, solo canzone napoletana.
0: Bravo.
1: Buongiorno da Peppuzzo, Sant'Andrea. Francesco, come ti senti oggi? Ti vedo un pochettino preoccupato per il fatto del Catania. E vabbè, sempre forza Catania.
0: E pazienza, Pippo, pazienza, che vogliamo fare? Forza Catania e mettiamo una canzone allegra, Pippo. Una bella canzone allegra, Pippo.

0: Maia, io lo so che pochi di voi conoscono questa canzone. L'artista penso che l'avete riconosciuta. La canzone un po' se Pippa l'hai conosciuta, chi è? Non è Tony Bruni comunque. E neanche se c'è. Zitti.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
2: Bella. Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
11: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

Molto, zitti. Perché qua sto leggendo la dichiarazione di Toscano, l'allenatore del Catania. Dice Toscano, i ragazzi hanno dato tutto. Tutto un cazzo hanno dato. Le brutte giornate nel calcio capitano, ma ci mancherebbe. L'Ascoli è la squadra favorita per la promozione. Ma che stai dicendo? Noi non eravamo fisicamente e mentalmente pronti come loro. Non sei tu e Grella che non siete pronti per il Catania. Oh, mercoledì dovremmo regalare una buona prestazione ai nostri tifosi e tenere alta la testa. Cosa dovremmo dire a Toscano? Quando lui dice che era una giornata e capita la mala giornata. I ragazzi erano stanchi, i ragazzi mentalmente non c'erano, i ragazzi. Ma perché ci siete andati? Non andavate là, la davate vinta a tavolino 2-0, forse era ancora meglio a tavolino 2-0. Ah, vai Toscano, vai. Il problema del Catania è che quel povero Cristo del presidente di calcio ne mastica poco, il signor Pellegrina. E allora ci sono stati gli avvoltoi a Catania, gli avvoltoi che se lo stanno spolpando piano piano, se lo spolpano. Apri gli occhi, caro presidente, manda a casa chi devi mandare. Il primo è il biondo, il primo è il biondino. Basta, la dobbiamo smettere con questa cosa, la dobbiamo finire. Il Catania. Vabbè, vinciamo mercoledì 5-0. Coraggio. O no? Vabbè, ci proviamo. Vediamo. E

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-3871-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Come mi sento bene, come mi
2: Per la tua pubblicità.
4: Bote.
2: Bella Radio TV.
4: Sì.
2: 330-670-894.
4: Allora.
2: La tua vittoria.
4: È il nostro obiettivo. 330-670-894. Che fa? Me l'hai mandata la bella di saggezza, caro amico Vittorio. Allora, il nostro Vittorio è partito per la Germania, ritornerà, lui dice, a fine giugno, lui dice, no? E io dico che torna a ottobre. Cosa ci vogliamo giocare che lui torna a ottobre? Perché quello quando dice una cosa bisogna prenderlo con le pinze, con le pinzette, non la pigliare proprio. Allora, almanacco del giorno, oggi siamo in ritardo, abbiamo parlato tanto di sport, della Juventus, abbiamo parlato della Juventus, caro amico Vittorio, juventino, quest'anno è stato zitto. Allora, almanacco di oggi, lunedì 25 maggio, questo è il 145esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana e alla fine di questo 2026 mancano 220 giorni, caro amico sponsor Nino, 220 giorni per il dolce dormire. Che cos'è il dolce dormire? Dolce dormire è un'azienda dove vendono divani in via Giuseppe Missori 72 a Catania, vicino a Fortino. Andatelo a trovare, a visitare questo showroom che è bellissimo. Ho finito. Facciamo gli auguri oggi a chi? A Beda, oggi è San Beda, oggi è San Gregorio. L'amico mio Gregorio, vi ricordate Gregorio l'imbianchino, il nostro Gregorio? Ormai si è perso, l'abbiamo perso il Gregorio. Poi è Sant'Agostino, non è 27 Sant'Agostino, no, quando si prende la paga, no? Una volta diceva è Sant'Agostino, poi è arrivato Sant'Agostino. Auguri a Canio, a Cerio, a Zenzero, a Zanobbi, a Demma, a Maddalena. Oggi è Santa Maddalena Sofia di Baratte. Vi devo dire una cosa, Santa Beda è il protettore degli studiosi, per te che studi, il tuo santo protettore è Beda, è Santa Beda. Cosa dobbiamo dire ancora? Cosa dobbiamo aggiungere? Il proverbio del giorno per Sant'Ubaldo, per Sant'Urbano, che è anche Urbano, è santo di oggi, Sant'Urbano, il frumento si fa grano. Quindi il frumento diventa grano. Si miete. La frase del giorno. La vita è troppo corta per essere passata a rimpiangere tutto ciò che non si è avuto il coraggio di provare. Viviamo il presente senza rimproverarci di nulla. E infatti, mai rimproverarsi di quello che abbiamo fatto. Cosa vi posso dire? Chi è nato oggi è curioso e versatile, con una grande capacità di adattarsi e imparare rapidamente. Ancora aggiungiamo che oggi, nel 1977, oggi, prima uscita nelle sale di Guerre Stellari, sono 49 anni sono passati, quando è uscito Guerre Stellari nelle sale cinematografiche. Nato in questo giorno il grande Enrico Berlinguer, avrebbe compiuto 104 anni, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Quando veramente la politica era politica, quando c'erano veramente la politica, ci si credeva nella politica. Oggi invece mi sa che oggi mi siedo qua perché magno qua, ora mi siedo qua perché magno qua, mi sposto di qua perché qua si magna meglio, e se c'è è tutto magna magna. Pazienza, e che ci vogliamo fare? Se la vita è questa, accontentiamoci. Se la vita è questa, accontentiamoci, e mica possiamo così, magna tu e magno tu. No, perché una volta magna lui e magnavano tutti, oggi magna tu e mangi solo tu. Il problema è questo. Vabbè, che sono le 8.58, ma dovremmo andare in musica, in pubblicità. A dopo.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
8: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
9: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
8: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
9: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
11: rispondi,
10: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 9 in punto.
16: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Grande attesa per il potenziale accordo di pace tra USA e Iran. Si tratta di una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. Lo riferisce un alto funzionario americano. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad e sarà un memorandum d'intesa. Resta ancora esclusa una decisione finale sul dossier nucleare. Un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi oggi stesso, fa sapere il segretario di Stato USA Rubio parlando con i giornalisti a Nuova Delhi. Un prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno. Seconda giornata di votazioni per le comunali, urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Interessati un solo capoluogo di regione Venezia e 17 capoluoghi di provincia. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e 8 giugno. In calo l'affluenza, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. La tragedia dei 5 subitaliani morti alle Maldive oggi all'ospedale di Gallarate. La prima autopsia sarà eseguita sul corpo del capobarca Gianluca Benedetti, il primo a essere stato riportato in Italia. Il sostituto procuratore di Busto Arsizio, che opera su delega della Procura di Roma, titolare dell'inchiesta per omicidio colposo, conferirà gli incarichi ai periti per le altre autopsie, determinanti per chiarire le cause dei decessi. E prosegue il lavoro della squadra mobile di Genova nell'acquisizione documentale delle testimonianze. Fondamentali saranno le analisi delle GoPro e delle action cam recuperate dal team finlandese nella grotta a 60 metri di profondità. Sempre oggi l'omaggio degli studenti della professoressa Montefalcone, che si immergeranno nella Baia del Silenzio di Camogli, dove si trova il Cristo degli Abissi, per un momento di preghiera. Calcio, cala il sipario sul campionato di Serie A, che ieri sera ha emesso gli ultimi verdetti. A sorpresa, Roma e Como guadagnano la Champions League, Juventus e Milan vanno in Europa League. La Cremonese retrocede in Serie B. Tennis, due vittorie e altrettante sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, domani il debutto di Sinner contro il francese Tabur. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Bella Radio. Bella Radio.
18: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana, con la Sicilia che rimane leggermente ai margini dell'anticiclone subtropicale che interessa l'Europa occidentale. Avremo giornate sì in prevalenza soleggiate e calde, ma senza eccessi, con massimi intorno ai 26-28 gradi, ma ancora un po' di variabilità al pomeriggio, specialmente sulle aree interne montuose. Si formano acquazzoni e temporali che poi lunedì potranno anche sconfinare al versante meridionale dell'isola, specie tra Gelese e Ragusano. Ventilazione nel complesso debole, con mare prevalentemente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: applausi per Mary Milani, gli applausi per la bella canzone di Mary Milani che si chiama Bomba Atomica. Aspetta, c'è un messaggio, fermo, questo ve lo faccio ascoltare, questo ve lo faccio ascoltare, è certo che ve lo devo far ascoltare, ve lo faccio ascoltare, sì, questo.
1: Buongiorno, sempre forza Catania.
0: Bravo Vittorio, sempre forza Catania. Lui è juventino, non ha avuto il coraggio di parlare della Juventus. Ah, sei juventino ribattuto, sei. E ora che mi dice sempre forza, ma ci mancherebbe, forza Catania. Ma come, da juventino non dice nulla? Non siete andati neanche in Coppa, in Champions League, non parli della Juventus. Bravo, fai bene. Popolo dell'oroscopo, eccoci a noi. Oggi è lunedì, è il 25 di maggio, iniziamo a parlare del segno dell'Ariete, il mio segno per quanto riguarda l'amore. La luna in opposizione ti invita alla prudenza, molto. Il lavoro, le relazioni professionali sono al centro dell'attenzione, bene. La salute, possibile stanchezza localizzata nella zona lombare. E cosa dice il medico? Riposo, riposo, riposo. Va bene, parliamo del toro. Amici del toro, l'amore vostro è una giornata dedicata alla concretezza dei sentimenti. Il lavoro, sei un asso nell'organizzazione, questo lunedì è perfetto per rimettere ordine all'agenda e nei dettagli burocratici. La salute, focus sul benessere quotidiano, senti il bisogno di ritmi regolari, una colazione nutriente e una routine costante ti faranno sentire in forma, caro toro. I gemelli, parlo dei gemelli, per te che sei nato sotto il segno dei gemelli, l'amore con il sole nel tuo segno e la luna in trigono, sei letteralmente radioso, il tuo fascino è magnetico e la tua parlantina irresistibile. Il lavoro, creatività e comunicazione viaggiano a braccetto, le due idee sono brillanti e riesci a esplodere con una grazia che conquista tutto. La salute, energia top, ti senti leggero, agile e pieno di vita. E poi parliamo di un altro segno, ovvero sia parliamo del segno del cancro. Amici del cancro, l'amore, il vostro amore, la luna in bilancia potrebbe renderti un po' sensibile al cambiamento di umore in casa. Non avere premura, non avere paura di esprimere il tuo bisogno di armonia. Il lavoro, senti il bisogno di rendere il tuo ambiente di lavoro più accogliente. Bene, un tocco di bellezza e di ordine intorno a te migliorerà drasticamente la tua produttività. E infine alla salute, un po' di instabilità emotiva, cerca di circondarti di colori tenue, musica rilassante per mantenere la calma interiore. Ascolta i Pink Floyd, purtroppo ieri ci ha lasciato uno dei grandi, il sassofonista dei Pink Floyd, ci ha lasciato anche lui ieri, un'altra parte dei Pink Floyd che va via. Va bene, ho finito per il momento con l'oroscopo. Se

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.
5: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gode.

0: Bella questo, questo ricordo del passato. Era Tullio Pane, Tullio Pane, era Tullio Pane. Oh, bella, bella. Dunque, anche oggi noi abbiamo la nostra perla di saggezza. Sì, anche no, perché lui non c'è, però collabora. E come si suol dire, lontano dal cuore, vicino con gli occhi. Lontano dagli occhi, vicino con qua. Non lo so come si dice. Comunque, ha mandato la perla di saggezza e io adesso ve la devo far ascoltare, come sempre. No, perché io ama, lui ama che io metta una canzone di sottofondo che per lui è bella. E allora gli ho messo questa qua. Ti piace, Vittorio? Ti piace? Ascoltiamo la perla di saggezza. Silenzio. Dove sei?
1: Buongiorno. Sempre forza Catania.
0: Ma che c'entra? Io ti ho detto per la perla di saggezza, questa l'hai mandata prima. Aspetta, questa. Dove sei, Vittorio? Vittorio, ci sei? È sempre incoglionito, non cambia mai, è inutile. È un cambio.
1: Di questa mattina. Acquave a Frevi, umele ci pare amaro.
0: Ma io dico una cosa, perché fai...
2: A Frevi di questa mattina, chiave amaro, un Frevi ci pare chiaro. Rivediamola. Pronto.
1: La perla di saggezza di questa mattina.
2: Sì, vadi.
1: Acquave a Frevi, umele ci pare amaro.
2: Va bene, caro Vittorio, cioè, che vuoi dire?
1: A chi ha la febbre, il miele ci sembra amaro.
2: Quindi?
1: Il significato?
2: Sì.
1: Se si soffre o si è tristi,
2: sì,
1: anche le cose più belle e dolci della vita vengono vissute con sofferenza.
2: Vittorio, di Vittorio ce n'è uno solo, se non ci fosse stato lui lo dovevano inventare. Lo dovevano inventare.
0: Gianni Vezzosi, a parte te. Bravo, grande Gianni Vezzosi. Presto ritornerà, presto, molto presto. Prima di quando non possiate immaginare. E lo premo anche qua.

passato un altro treno. Io mi sono misalito.

e mo credo che sta vita è nata da te. Senza paura, stringe pugno e guarda innanzi, perché veramente se non teneva a te, stivo c'è in terra, a parte te, non bozza mai niente.

0: Massimo là, lui è Gianni Vezzosi con A parte ed è bella questa canzone. Oh, a questo punto che si fa? Si continua con l'oroscopo? Ma certo, ma certo, ma certo, ma certo. Anzi no, mi assendo 37 secondi e poi partiamo con, lo, con l'oroscopo. Sì, sì, sì.
1: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
1: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Per la tua pubblicità chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Eccoci qua con l'oroscopo. Amici del leone, per quanto riguarda il vostro amore, ottima comunicazione. La luna favorisce gli scambi intellettuali e le chiacchiere leggere ma profonde. Il lavoro: sei molto persuasivo e abile nelle pubbliche relazioni. Se devi presentare un progetto o convincere un cliente, oggi hai le parole giuste al momento giusto e al posto giusto, e tutto è giusto per il lavoro. La salute: ti senti dinamico e curioso. Una breve passeggiata o un piccolo spostamento per lavoro ti restituiranno grandi energie mentali. Oh, parliamo della Vergine, amici della Vergine. Vediamo un po' il vostro amore. Amore, cerchi stabilità e valori condivisi. La possibilità di oggi è solida e rassicurante. Il lavoro: focus sui guadagni e sulla gestione del budget. Sei molto lucido nel valutare il valore reale delle tue prestazioni. E poi la tua salute: ti senti solido e ben radicato. Il tuo corpo richiede costanza. Continua con le buone abitudini alimentari intraprese nel weekend. Era il segno della Vergine. E vi parlo della Bilancia. L'amore della Bilancia, amore amore, con la luna nel tuo segno sei la quintessenza dell'armonia. La tua bellezza interiore si riflette all'esterno attirando simpatia e ammirazione. Beh, il lavoro: sei il leader della diplomazia, riesci a risolvere qualsiasi intoppo con un sorriso e una parola gentile. Bravo. La salute: ti senti in perfetta armonia con te stesso. È la giornata ideale per un trattamento di bellezza o per dedicarti a un'attività artistica che tu gradisci di più. E poi parliamo del Sagittario. Amici del Sagittario, il vostro amore, la socialità è la tua forza oggi. La luna favorisce i progetti con gli amici. Il lavoro di squadra è baciato dalla fortuna. Riesci a unire le persone intorno a un'idea comune con grande facilità. E poi parliamo della tua salute, che ti senti energico e proiettato verso l'esterno. La compagnia delle persone giuste agisce su di te come un ricostituente naturale. Ho finito per il momento. Parleremo dopo del Capricorno, del Pesce, Capricorno, che siamo eccetera. Buongiorno Santina, buongiorno alla Napoli Fish. Una bella canzone dedicata a chi? A chi Santina? A chi? A suo Peppe Farina.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella ti sveglia.

0: tutti una signorinella, wow, tutti una signorinella, Pino Valentino. La bella canzone di Pino Valentino, wow, tu sei una signorinella, wow, dobbiamo ritornare a parlare di oroscopo. Aspetta che mando qua lo scorpione, un attimo, perché qua sullo scorpione se lo deve leggere lui. Come sapete, Vittorio non c'è qua fisicamente, ma c'è col cuore. Allora mi ha detto: Francesco, lo posso fare io il mio segno? Certo, Vittorio, qui comandi tu. Avanti. Vai con il tuo segno, con lo scorpione. Parliamo dello scorpione.
1: Andiamo con lo scorpione. Allora, in amore, momento di riflessione per la vita di coppia. Per quanto concerne il lavoro, amici dello scorpione, giornata ideale per sfruttare la vostra creatività. Ed infine la salute, sarete animati da una buona dose di vitalità. Era lo scorpione.
0: Bravo, bravo. Adesso invece parliamo del capricorno. Amici del capricorno, l'amore, potreste sentirti molto concentrato sulla tua immagine sociale, rischiando di trascurare i bisogni del partner. Il lavoro, sei sotto i riflettori. I tuoi superiori valutano la tua professionalità e la tua capacità di gestire le responsabilità con equilibrio. Mantieni la calma. La salute, tensione alle ginocchia o alla schiena. Cerca di rilassare la mente, di non pretendere troppi impegni contemporaneamente. L'acquario, dove l'acquario? Eccoci qua, parliamo dell'acquario. L'amore, la luna meravigliosa in trigono. Ti senti libero, amato e stimolato intellettualmente. È il lunedì perfetto per pianificare un viaggio o per approfondire un interesse filosofico con chi ami. Il lavoro, orizzonti larghi. Se lavori con l'estero, la legge o la cultura, oggi avrai ottime opportunità. La salute dell'acquario, la salute dell'acquario, sì. Ti senti in gran forma, agile e scattante. L'umore alto protegge il tuo fisico da ogni piccolo fastidio. Dulcis in punto, parliamo dei pesci. Dulcis in punto, parliamo dei pesci. L'amore dei pesci. Vediamo un po' con quale atmosfera lo leggiamo. Vediamo. Passioni intense e desideri profondi. Non ti accontenti della superficie. Oggi cerchi un'unione d'anima. Il lavoro. Sei molto intuitivo. Già, sei molto intuitivo e desideri profondi. Sei molto intuitivo riguardo alle finanze, riesci a capire dove si nascondono le opportunità di guadagno anche nelle situazioni più confuse. E la salute, fase di rigenerazione per sentirti più vitale. Ascolta

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: questa canzone di Valeria Giuffrida, Che stronzo sei. Ebbene sì, e a questo punto sono le 9.57 e noi concludiamo il nostro appuntamento del lunedì. Oggi è lunedì 25 di maggio, ancora sino alle 13 per i paesi dove si deve votare. Andate a votare, andate a votare, andate a votare. Si eleggono i vari sindaci, quindi andate a votare sino alle ore 15. Le urne sono aperte. Io vi saluto, l'appuntamento è per domani mattina intorno alle ore 8. Io vi lascio con questa bella canzone di Gigi D'Alessio, si intitola Assai. A domani.
1: La mattina mi scende, già con sole in tuo cuore, e all'improvviso con lui c'è aperta, comincia a suonare. Gira pa' casa solo con una camisa, mentre scava zitto zitto mi viene abbracciato.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 10 in punto.
6: News.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Un accordo con l'Iran è possibile già oggi, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Rubio parlando da Nuova Delhi, dove si trova in visita. Indipendentemente dall'intesa, ha aggiunto, Israele avrà sempre il diritto di difendersi anche dai missili di Hezbollah. L'accordo cui fa riferimento Rubio è il memorandum d'intesa raggiunto nelle scorse ore tra Washington e Teheran, una preintesa che include l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Un nuovo round di colloqui dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. Resta ancora da discutere la gestione del dossier nucleare iraniano. In queste ore torna ad infiammarsi il fronte libanese della guerra. Droni dell'IDF, le forze di difesa israeliane, hanno colpito il sud del Libano causando 3 morti, lo ha riferito l'agenzia di stampa statale libanese NNA. L'esercito di Tel Aviv ha inoltre messo avvisi di evacuazione per 10 villaggi nel Libano meridionale in vista di nuovi raid contro il movimento filo-iraniano di Hezbollah. La guerra russo-ucraina, ancora attacchi incrociati, 2 morti negli ultimi attacchi aerei lanciati da Kiev nelle regioni di confine russe di Belgorod e Bryansk. Ripreso intanto il traffico stradale alla periferia di Yaroslav verso Mosca, bloccato per diverse ore in seguito ad un raid con droni delle forze ucraine. Intanto è salito ad almeno 4 morti e un centinaio di feriti il bilancio dei massicci bombardamenti russi che sabato notte hanno preso di mira in particolare la capitale Kiev, utilizzato anche il missile ipersonico Oresnik. Il ministero degli esteri ucraino sollecita una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Drammatico incidente ieri pomeriggio nelle campagne di Nurri, nel sud della Sardegna. Un bimbo di 3 anni è morto schiacciato dal trattore guidato dal padre in località Guzzini. Purtroppo è stato vano l'intervento del 118. La mamma del bambino, sconvolta per l'accaduto, ha accusato un malore ed è stata portata in pronto soccorso. In chiusura, un rapido sguardo ai mercati. La possibilità di un accordo tra Stati Uniti e Iran e la conseguente riapertura dello stretto di Hormuz spinge al rialzo le principali borse asiatiche e del Pacifico. Tokyo guadagna quasi il 3%, partono bene anche i mercati europei, Piazza Affari in avvio guadagna circa un punto percentuale. Cala il prezzo del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai $95 al barile, in forte calo ad Amsterdam anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
8: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico in avvio di settimana, con la Sicilia che rimane leggermente ai margini dell'anticiclone subtropicale che interessa l'Europa occidentale. Avremo giornate sì in prevalenza soleggiate e calde, ma senza eccessi, con massimi intorno ai 26-28 gradi, ma ancora un po' di variabilità al pomeriggio, specialmente sulle aree interne montuose. Si formano acquazzoni e temporali che poi lunedì potranno anche sconfinare al versante meridionale dell'isola, specie tra Gelese e Ragusano. Ventilazione nel complesso debole, con mare prevalentemente poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
10: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
11: Vuoi un'energia tutta tua?
1: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Anche oggi a piedi.
11: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
12: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
11: Noleggio auto a partire da 30 euro.
12: Chilometri illimitati.
11: Anche senza carta di credito.
12: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
11: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
13: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
11: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
14: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
15: Bella, bella radio.
16: Canzoni napoletane.

0: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
2: 377-38-71-638. Punto Caffè.
0: I vantaggi sono sempre di più.
3: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio. Bella.
1: Canzoni napoletane. Bella.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
6: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
1: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

così bella vita mia. Mi serve per campare, per respirare, per camminare. Se una vita d'emozioni, se una strada in mezzo mare, tu possa camminare. Tu sei a me.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
3: Lo so che un po', diciamo, passato l'orario, che sono in ritardo, però va bene, dai. L'importante è esserci, anche se in ritardo ci sono, no? E allora buongiorno bella gente, benvenuti, ben trovati a tutti voi. Oggi, come sempre, vi do il buon inizio settimana. È lunedì ed è lunedì 25 maggio del 2026. Saremo insieme fino a mezzogiorno, preparatevi a telefonare, preparatevi a mandare i vostri messaggi, perché da questo momento si può interagire.

0: Abbiamo iniziato il nostro appuntamento di oggi con Tony Marciano. Andiamo subito con una telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, bella radio, buonasera napoletana.
0: Buongiorno a te, buongiorno caro. Come stai? Tutto bene, Franco?
1: Tutto a posto.
0: Eccoci. Allora, Francuccio. Francuccio. Senti che caldo che fa? Senti che niente, io è da una mattinata che sono fuori in giro. Il sole picchia. E come si picchia?
1: A chi di buono fate andare scemo? A chi dicevi fate andare buono?
0: Meno male, dai, almeno. Con tutte sti. A furia di picchiare, vero?
1: Eh?
0: A furia di picchiare. A furia di picchiare, visto che picchia, a furia di picchiare, come dici tu, i buoni diventano scemi, i scemi diventano buoni. Va bene, allora.
1: E allora, Mirella, facciamo due salutini?
0: Assolutamente sì.
1: E allora, salutiamo tutto lo staff di Bella Radio, la sua Mavilla, mio cognato Leonardo, Gaetano da Gerina, Stefi, Franco da Svizzera, Lia da Capodistretta e tutti quelli che mi salutano e ascoltano Bella Radio.
0: Okay.
1: Che mi fa aspettare Uapporo Quartiere.
0: Sì.
1: Di Sabetone. Uapporo Quartiere.
0: Chi la canta?
1: Sabetone.
0: Ok. Aspetta, perché sarà nuova. Sarà nuova? Infatti io ancora non la conosco, per cui va bene.
1: Ma
0: perché
1: c'è l'amico però.
0: C'è
1: la radio, l'hai sentito.
0: Ah, l'ha sentito, va bene. Ok. Va bene, va bene. Io non la. No, questa qui ancora non l'avevo sentita. Va bene, ti saluto. Ciao. Va bene, 095 87 39 658, il nostro numerino telefonico per chiamare in diretta. 388 8292 885 per i vostri messaggini su WhatsApp. Che facciamo? Andiamo con un'altra telefonata? Sì, andiamo con un'altra telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: E buongiorno!
2: Ciao, Dormigliona.
0: Ecco, abbiamo Dormiglione. Magari. Buongiorno Enzo, buongiorno.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Come stai?
0: Bene, grazie.
2: Meglio
0: grazie,
2: così,
0: grazie.
2: Meglio così.
0: Tutto bene. Allora Enzo, sì, dimmi tutto Enzo.
2: Niente, e tu saluti ai colleghi,
0: ecco,
2: queste cose, la bella radio, queste cose e compagni.
0: Va bene, va bene.
2: Una bella canzone è quella che sei tu, a tuo piacere.
0: Va bene, ok.
2: Se metti ora, come chiudi con me.
0: Va bene.
2: Sempre di BB.
0: Ok, ti auguro una buona giornata e soprattutto ti auguro buon lavoro.
2: Va bene, dai, ti abbraccio.
0: Va bene? Ok,
2: ciao.
3: Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio. Vuoi un'energia tutta tua?
4: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
5: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
5: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
5: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 11 e 3 minuti. News.
15: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Roma e Como in Champions, Juventus e Milan in Europa League, Cremonese in B, Lecce e Salvo. Sono i verdetti dell'ultima giornata di Serie A in una serata tanto emozionata in campo quanto complicata fuori. Il riferimento ai pesanti scontri prima del derby Torino-Juventus tra tifoserie opposte e con le forze dell'ordine. Negli incidenti un tifoso bianconero ha subito un trauma cranico, operato e ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata. La gara è iniziata con un'ora di ritardo con gli ultra della Juventus che avevano chiesto non si giocasse minacciando invasione di campo. Torino-Juventus è finita 2-2, doppietta di Vlahovic, rimonta granata di Casadeic e Adams. La Juventus va in Europa League, dunque è fallito l'obiettivo Champions, così come il Milan KO 2-1 a San Siro col Cagliari, vantaggio di Salemakers e reti di Borrelli e Juan Rodriguez per la vittoria dei sardi. Nel dopogara il mea culpa di Allegri è un tentativo di analisi della stagione da parte di Spalletti.
16: Siamo delusi, amareggiati, però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo, perché siamo arrivati quinti. Ci meritiamo questa classifica. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, sicuramente il responsabile sono io di tutto questo. Non è il momento di fare delle valutazioni, ma però dopo vanno fatte le valutazioni a 360 gradi.
17: Ci sono state delle partite che non siamo riusciti a vincere, però l'abbiamo giocate nella maniera corretta. Poi ci sono state quelle due o tre partite dove ci siamo un po' fatti governare da un punto di vista di comportamento. Per cui l'essenziale è rimetterci un po' di carattere dentro questa squadra, ci vuole.
15: La Roma passa 2-0 a Verona, segno Malen e del Sharawi e dopo 7 anni torna in Champions. Prima storica volta invece per il Como, 4-1 in trasferta sulla Cremonese. Doppietta di Dacuña, Jesus Rodriguez e Duvicas. Di Bonazzoli il gol della bandiera della Cremonese che scende in Serie B. Si salva il Lecce 1-0 casalingo sul Genoa firmato Bandà. 1-0 Parma-Sassuolo e Napoli-Udinese al termine in una conferenza stampa insieme al presidente De Laurentiis. Antonio Conte ufficializza l'annunciato addio ai partenopei.
18: Io un mese fa ho detto, Aurelio, in virtù dell'amicizia che abbiamo, ho percepito che il mio percorso comunque qui sta per terminare. Non è che ridimensionamento o cambio di programma, non c'è stato niente, perché non ho voluto sapere niente, perché non mi interessava sapere niente, perché la decisione era stata presa da parte mia.
15: Formula 1, Kimi Antonelli cala il poker, reduce da 3 vittorie di fila, centra la quarta nel Gran Premio del Canada, davanti a Hamilton su Ferrari, Verstappen su Red Bull e Leclerc con l'altra rossa. Dopo un avvincente duello col compagno di scuderia Russell, la sfida si decide per il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese. Sentiamo Antonelli.
19: Non è stato il modo in cui volevo vincere, sinceramente, è stato un peccato per George, perché alla fine sarebbe stata una battaglia molto dura, comunque io ero attaccato, eravamo molto vicini. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare.
15: Tennis, 2 vittorie e 2 sconfitte per gli azzurri nel primo turno del Roland Garros. In 5 set Cina batte l'americano Pelka, Sonego il francese Herbert, fuori Bellucci e Bronzetti. Oggi in campo 4 italiani, Derby, Cobolli, Pellegrino, Berrettini affronta l'ungherese Fucsovic, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina, Jastremska. Domani l'esordio di Jannik Sinner con il francese Tabur. Basket, tutte a gara 5, le serie dei quarti di playoff ancora in corso. La Virtus Bologna passa 90-81-30 e porta la sfida sul 2-2, così come Tortona che in casa supera Venezia 89-71. Stasera la bella Brescia-Trieste eleggerà la sfidante di Milano in semifinale. Ciclismo, dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del giro. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
20: Buongiorno bella gente.
21: Buongiorno bella gente.
20: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Comodo quartiere, eccolo. Questa è la canzone che mi ha richiesto Franco. Buongiorno, pronto, con chi parlo? Pronto?
1: Sono Stefi.
0: Stefi, benvenuta, buon inizio settimana.
1: Buona anche a te, Mileno.
0: Ecco, cominciamo questa settimana, spero bene. Male, sì, male, siamo sempre male.
1: Eh? Speriamo bene, perché ora faccio il compleanno sabato.
0: Oh, si può dire quanti anni compi?
1: 28.
0: 28, che bello! Che bella età! Magari li avessi io 28.
1: Vero Milena, li avessi tu Milena 28, vero Milena?
0: Magari li avessi io 28. Tornerei, sì, tornerei indietro, sì, dai, sì, tornerei. Va bene, bella età. Dimmi, dimmi.
1: Allora, sono tutti voi?
0: Sì.
1: Mi metto dopo come grandissimo.
0: Sì.
1: Fa saluto a Bella Stella.
0: Sì.
1: La canzone è Simone Russo, Cogita, Io e Te.
0: Va bene, cara.
1: Mi sembra che ce l'hai, vero? Milena, sta canzone.
0: Non lo so, adesso vediamo. Ti saluto, un bacio. Ciao.
1: Ciao Milena, domani. Ciao, ciao.
0: Hua. Ormai chissà Franco dalla Svizzera se già ha mandato il suo messaggino. Vediamo un pochino questo, dai, vediamo un po' chi c'è dall'altro lato. Pronto?
2: Ando nel luce, dopo ci di siamo. Tocca a me,
0: ecco. Vero, vero, vero. Com'è, tutto bene?
2: Sì. Allora, io i saluti l'ho fatto su WhatsApp.
0: Sì.
2: Però io voglio ascoltare la canzone. Io voglio ascoltare la canzone, la nuova canzone di Mary Milani. Bomba atomica, boom boom.
0: Ma lo sai che io l'avevo preparata? Io l'avevo preparata la canzone. I saluti li hai fatti? I saluti dove li hai fatti?
3: Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo.
0: Ecco.
3: Vabbè. Buongiorno a tutto il popolo di Bella Radio.
2: A meno di mettere allegria, no?
0: Certo, va bene, dai. 3, 2, 1, via. Ciao, alla prossima!

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
2: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
0: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non lo sa.
1: E allora, era Leo Ferrucci, la canzone di Leo Ferrucci insieme a Anna Caliente e non lo saccio di A. 095 8739 658, il nostro numerino telefonico. Sentiamo chi abbiamo. Pronto?
2: Pronto, pronto.
1: E pronto, pronto, chi parla? Don Ciccio con la palla, no? È Don Pippo.
2: Pippinello sta chiamando da Palagonia.
1: Pippineddu, Pippineddu da Palagonia, ecco.
2: Maci,
1: paci, fig e Spirito Santo. Oh, dimmi tutto, Pippinello.
2: Io mi sto preparando per andare al mare, mi sta cantando un costume che da bratello, wow, sai, un costume che da bratello.
1: Sì, carino.
2: Mi sta cantando.
1: A righe? Come lo compri? Se lo trovi prendilo a righe, a fiori.
2: Un colore di pace.
1: A righe.
2: Un colore giallo.
1: Certo, arancio, rosso.
2: Allora, sì. Volevo salutare a Franco dalla Svizzera, mi sta ascoltando lui, forse Milena, non so.
1: Franco dalla Svizzera oggi non si è fatto sentire, dov'è? Com'è?
2: Volevo dire che io stavo scherzando l'altro giorno, non credo che lui se la prenda un po' serio, quella cosa, quella battuta.
1: Niente, non si è fatto sentire oggi.
2: Saluta a Bezzatta, saluta a Sara, saluta a voi tutto lo staff delle belle musica napoletana, a tutti saluti.
1: Sì.
2: Saluta al mio amico Antonino perché è una camola questo qua.
1: Una camola,
2: Come si chiama Catanisa, la camola? Mi chiama sempre Pippo, Pippo,
1: Pippo. Pippo, Pippo, dove sei Mimmo? Mi hai abbandonato, Pippo.
2: Ma delle volte mi trovo dei posti che non posso dire dove sono. E lui vuole dire dove sono. Ma non ce lo posso dire dove sono.
1: Ma quello che dico pure io. Che vogliamo fare?
2: C'è una canzone di Nico Pandetti, Innamorato. Ieri l'ho sentito.
1: Innamorato, va bene, dai, che ora mettiamo Innamorato.
2: Prepariamoci che sta arrivando l'estate, va bene, prepariamo.
1: Certo, prepariamoci.
2: Un cappelluccio, un occhiale da sole, tutto.
1: Senti, ma lì come siamo ad Angurie?
2: L'Angurie? Ancora qua non sono arrivate, ma ora arrivano.
1: Dalle tue parti, ancora niente?
2: Non ci sono.
1: No, ma qua hai voglia, già. Vabbè, già stiamo mangiando Angurie.
2: Quelle sono delle sere che mi fanno fare prima, si fanno prima nella...
1: Ma sono buone,
2: eh? Certo, io guarda come arrivano per andare a fare una mangiata. A un po' pane, se tu non mangi un po' pane... Ma mi chiedo mangiare solo la canna.
1: lo so, sono buonissimi, dai, è vero comunque. L'anguria col pane, chi è che non ha mangiato mai l'anguria col pane? Ma quello è il melone. Adesso in questo periodo c'è il cantalupo. Adesso in questo periodo c'è il cantalupo, quello arancione, quello piccolo rotondo. In questo periodo c'è quello, devi mangiare quello col prosciutto crudo. Ecco, va bene. Senza esagerare, però. Va bene, dai, Pippuzzo, Innamorato, tutto per te. Nico Pandetta. Ciao.

0: La voce di Nico Pandetta per questa canzone che ci ha richiesto Pippo da Palagonia. Innamorato, pronto?
1: Innamorato, Elena, le copacce. Ciao.
0: Intanto. Oh, ma buongiorno! Buongiorno al nostro amico che ci chiama da Palermo, il nostro Vincenzino. Buongiorno, caro. Che piacere.
1: Ciao.
0: Che piacere sentirti. Vincenzuzzo, dimmi tutto.
1: Ah, niente, come state? Tutto a posto?
0: Qui tutto bene, alla grande.
1: Bene, c'è caldo, è vero?
0: Già, è arrivato, eh? È arrivato il caldo. Ormai. Va bene, Vincenzino bello.
1: Niente,
0: facciamo qualche salutino?
1: Sì, va bene, dai, facciamo qualche saluto.
0: Ok. Posso? Vai con i saluti.
1: Salutali da Catanestrezza con un bacione grande a Mary, a Francesca, a Sonne, a tutta la tua bellissima famiglia, a nonna Rosa e a tutti voi, va bene? Un bacione grande di vero cuore.
0: E un bacione grande anche a te di vero cuore. Ciao Vincenzo, ciao. Alla prossima! Ciao, ciao caro, ciao! Allora, bella gente, tra poco, ragazzina innamorata, con la voce di Gianni Vezzosi per tutti voi. Ok, arriva tra pochissimo. Bella Stella, dove sei? Ci sei, cara? Eh? Guarda che ti faccio ascoltare oggi.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella. Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
7: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
4: Il punto di riferimento per i rivenditori a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info 377-38-71-638. Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
8: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane. quanti volte da città non mi chiamavo. Allora mi fai apposta. Perché? Perché tu vado qua tutti i mattini? Tu sei ancora ragazzina. E io sono un uomo sposato.

0: La ragazzina innamorata. Ma che cosa ti aspetti? Io sono un uomo sposato. Lascialo stare.
1: Ragazzina innamorata. Che bella questa canzone, eh? Lui e Gianni Vezzosi, ancora buongiorno, ancora ben trovati, grande Gianni Vezzosi, che non vediamo l'ora di poterlo avere di nuovo qui con noi all'interno dei nostri studi. Speriamo presto, speriamo presto, un abbraccio grande. Allora, a questa gran bella voce, a questo poeta, perché lui scrive veramente delle belle poesie. Andiamo avanti la nostra mattinata. Devo salutare chi è in macchina in questo momento. Devo salutare Santina. Ciao, buongiorno cara. Com'è? Tutto a posto, Santina? Ecco, la nostra bella amica Santina che sta in macchina insieme alla figlia Rita, che mi stanno ascoltando. State andando in giro, eh? Buongiorno cara, buongiorno sia a te che a Rita, un abbraccio grande, ecco, non vi voglio bene a tutte e due, a mamma e figlia. Allora, Santina mi ha mandato anche un messaggio, dice: saluto tutti voi di Bella Radio, un saluto anche alla Napoli Fish, mio cugino Alberto Belfiore, Francesco Calogero, mia cugina Francesca, e un abbraccio forte, un bacione a mio marito Peppe Farino, Peppe Farina. Io guarda che cosa ti faccio ascoltare, questa bella canzone. Il titolo è Regalarti l'anima. Lui è Gigi Finizio, che te pareva?

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Anche oggi a piedi.
7: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
7: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
7: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
7: Tu pensa alla meta. Al resto, pensiamo noi.

quella che state ascoltando è la voce di Pino Valentino. Cara mamma, e la canzone che abbiamo appena ascoltato. Ancora buongiorno, benvenuti, bentrovati, miei cari belli di Bella. Oh, devo fare un saluto a un ristorante fantastico, il ristorante Il Nespolo. Eh già. In particolare saluto il signor Contarino. Buongiorno, signor Contarino. Buongiorno. Ecco, ah, come mi ricordo quella pasta così buona. Va bene. Allora, se avete voglia di mangiare pesce, quello buono, se avete voglia di mangiare soprattutto dei piatti prelibati, ecco, c'è uno chef lì al ristorante Al Nespolo che vi cucina delle cose che sono veramente fantastiche. Ad esempio, i paccheri all'aragosta, ecco, se non l'avete, ma richiedeteli, andate lì e ve li fate fare apposta, perché insomma sono veramente di una bontà unica, paccheri all'aragosta. Ma io vi devo dire qualcosa che insomma magari qualcuno di voi non sa, sconosce, eh? Lo conoscete il ristorante Il Nespolo, quello che di Acitrezza, zona Acitrezza, proprio di fronte al mercato del pesce, c'è questo ristorante fantastico dove preparano dei piatti veramente

0: base di pesce che sono buonissimissimi. Andateci, ma soprattutto insomma prenotate, vi do il numerino telefonico, il 376-268-2990. Ripeto, prenotate il vostro tavolo al 376-268-2990, ve lo ripeto ancora una volta, 376-268-2990, ve lo ripeto ancora una volta, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo vi aspetta con un menù veramente fantastico, spendete poco, mangiate tanto, c'è praticamente con 28 euro vi danno un sacco di, e mezzo di cose, un antipasto con 8 portate, un primo piatto con frutti di mare che è una cosa fantastica, una super grigliata di pesce con pesce spada, gamberone e calamari, ed ancora acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a 28 euro. Prenotate subito 376-268-2990. Ristorante Al Nespolo, che si trova il Nespolo, pardon, di fronte al mercato del pesce, vista mare, eh? Che cosa volete di più? Ad Aci Trezza, sì, ad Aci Trezza. Va bene, andiamo subito in pubblicità e poi dopo la canzone di Simone Russo, L'amore può cagnà, canzone che la nostra Steffi dedica al suo amore Alfio.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV. Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: È arrivato il momento di ascoltare i vostri messaggini sulla nostra WhatsApperia. Il buongiorno che arriva da parte di chi ha mandato questo messaggino. Sentiamolo insieme, dai.
1: Buongiorno Milena, sono Giusy.
0: Sì.
1: Allora, volevo dire a mio amore Davide,
0: sì,
1: che lo amo tantissimo, che
0: sì,
1: oggi è il nostro anniversario e lui lo sa.
0: Oh, tanti auguri.
1: Auguri amore mio per il nostro anniversario.
0: Sì.
1: E poi volevo anche dire due parole che ha scritto mio marito per la nostra bambina.
0: Ok.
1: Per Noemi.
0: Sì.
1: Allora, cara dolce figlia mia Noemi, non mi sembrano di abbracciarti presto.
0: Sì.
1: Il tuo papà ci manchi tantissimo, non mi sembrò di abbracciarti, Noemi Guerra. E volevo dedicargli una canzone di Gianni Vezzosi, Voglio stare tutta vita
0: con te.
1: Tutta vita.
0: Va bene.
1: Con te.
0: Va bene, cara.
1: Ciao, bella, grazie. Saluto a tutti voi di Bella Radio.
0: Sì.
1: Ciao, bella, un bacio.
0: E un bacio anche a te. Andiamo avanti ancora con quest'altro messaggino.
2: Sono Maria da Pachino. Bacio chi sono. Poi saluto tutto lo staff.
0: Ciao Mariuccia.
2: Mi chiamano WhatsApp e iscritti a vocali. Sono andata a casa con i miei genitori.
0: Sì.
2: Non ci sono con i miei genitori. Tutte. Non ci sono con i miei genitori. Non ci sono con i miei genitori. Non ci sono con i miei genitori. Non ci sono con i miei genitori. Non ci sono con i miei genitori. Non ci sono con i miei genitori. Non ci sono con i miei genitori. Non ci sono con i miei genitori. Mi guardano da lassù, ho detto che te ne siete famiglia, c'è
0: sì,
2: famiglia e famiglia, tutte le persone che nomino e nominato, che è una bella, speriamo che si sente, una bella canzone facciamo di, non mi ricordo, un artista.
0: Va bene, va bene, ok. Il buongiorno arriva anche, salutiamo ovviamente Maria da Pachino con un bacio e un abbraccio, salutiamo anche il mio segretario personale. Ecco, Salvuccio Viscuso che dice buon inizio di settimana, saluto Bella Stella, Salvuccio Maville, Giampiero Napoli e tutta la Napoli Fish, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, grazie e buon proseguimento e un abbraccio. E poi salutiamo anche chi ha mandato sto messaggio di Tupidi. Via, Pittore, Giuseppe, buongiorno Giuseppe, buongiorno, salutiamo a Giuseppe che ha mandato sto messaggio, che fai, fai dipingi, che fai, vediamo un po', quest'altro messaggino.
3: Antonella, sono sempre io.
0: Sì, sempre tu.
3: Ho chiesto solo la canzone di Bomba Atomica, ma mi scordai a fare i saluti. Voglio salutare. Napoli Fish.
0: Sì.
3: E un bacione.
0: A
3: tutti.
0: Poi
3: voglio salutare al bar Serbi in via Angolo, via Playa. Poi voglio salutare a Maurizio Spambinato da Brunotte, via Pesicito, non mi ricordo il numero. E poi voglio salutare a un'amica che mi apre il cuore, Stefania Annino. Augurare buon pranzo a tutti.
0: Ok. Ah, ce l'ho fatta perché anche allora il buongiorno arriva da Mariella dalla Germania che saluta tutta la sua famiglia, un saluto a tutti gli ascoltatori di Bella Radio, dice qui fa tanto caldo, un abbraccio grande a te Milena, ciao ciao carissima la nostra Mariella dalla Germania, lì fa tanto caldo ma anche qui fa tanto caldo. Io devo dire che ho concluso, vi devo lasciare, vi lascio con questa canzone che state così sentendo in sottofondo, il titolo è Ciao di Gianni Celeste, non a caso, saluto tutti voi con questa bella canzone e saluto anche la famiglia Patanè che ci segue da Agrigento, Sciacca, ecco, da tutta l'hobbistica della ceramica di Sciacca. Ancora un abbraccio a tutti voi e un bacio per Luciana e per Rossella in particolare. Ciao a tutti, a domani.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone, una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
12: Bella è sempre con te.
13: Bella Radio, canzoni napoletane.
14: Bella Radio.
15: Sono le 12 e 7 minuti.
16: News.
17: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra USA e Iran per porre fine al conflitto. Ci sono stati progressi nei colloqui, ma non significa che la firma di un accordo sia imminente, ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio aveva prefigurato il raggiungimento di un'intesa con l'Iran già oggi. L'accordo preliminare, mediato dal Pakistan, prevede l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni e la riapertura dello stretto di Hormuz. A quanto si apprende, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Sono stati trasferiti a Bengasi 10 attivisti della flottiglia di terra fermati in Libia, saranno presto espulsi, lo riferiscono fonti informate, tra loro 2 italiani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale, costituita per lo più da attivisti dei paesi del Maghreb allargato, diretta verso la striscia di Gaza. Con loro erano stati persi i contatti ieri pomeriggio, dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Il convoglio, formato da 250 persone, automezzi, case mobili, alimenti e un'ambulanza, dopo 8 giorni di attesa a Sirte e trattative infruttuose, aveva deciso di muoversi verso la parte orientale del paese. Segue il caso l'unità di crisi della Farnesina. Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Roncoferraro, nel Mantovano. I 2 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità dei giovani di origine indiana che erano senza documenti. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato vicino. Ferito l'autista, un uomo di 68 anni trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Ciclismo: dopo una lunga fuga di un quartetto, il norvegese Lavik vince in volata a Milano la 15ª tappa del Giro d'Italia. Il danese Vingegaard resta in maglia rosa. Oggi terza e ultima giornata di riposo, domani la 16ª tappa con l'arrivo in salita a Cari. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
16: Un buon caffè fa la differenza e un buon fornitore anche.
18: Punto Caffè di Cambria Sebastiano.
16: Il punto di riferimento per i rivenditori. A Catania, in via Acquicella Porto 15A. Info
19: 377-38-71-638.
16: Punto Caffè. I vantaggi sono sempre di più.
20: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
21: Bella Radio.
22: Le migliori.
23: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: ne sanno quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascere con io le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati.
0: Che solo noi potessimo.
1: Che sta canzone che ci faccio usare.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno, c'era sé.
1: Come se femmino c'era sé. Qua mia fa finta di non muovere. Si esce insieme con chi non l'ha, tu fai soltanto con contentà. Ma se fermo di spiro, fai la lacrima nera. Com'è difficile c'era sé, ma già sta zitta e la giovane. Quando accarezza chi vive in te, un saccio buono che figlia a me.

a Magliagnere c'era sé. Quando sapì invece appartenere, io l'ha già solo desiderato e soltanto il suo accarezzato. Chi le sangue prestato non può essere uguale. Non sai che rire invece da sé. Una bella notte non sai che re. La vita cerchi di accontentare, ma come fai se stai ancora là? Sto pensiero mancino, io per te esisto ancora. Non sai più scegliere c'era sé, lui ti fa pena ma tu a me, non ci fai più te vuoi bella, ma chiami sempre non sai che fa,

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: Anche oggi a piedi.
6: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
6: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
6: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
6: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

Renzi Coppola, Commetamo e Te Voglio.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 13 e un minuto. News.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
11: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
13: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, inflessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
11: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
14: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui o anche in momenti più veloce è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
11: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Bella Combination, Bella Combination, le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.
15: Ma che vuoi, mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
16: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

Compilation, posizione numero 13. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.
6: Fabiana, clandestina.

0: parallele.
1: Bella compilation, posizione numero 9.
2: Stefania Lai è Chiù giovanette.

0: Compilation, posizione numero 8. Alessio, sono ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua. In da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te. Stanotte in dei pensieri.

0: bella compilation. Posizione numero 7. Na na na na, na na na na, na na na. Marsica e Mr. Hyde, O primo amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi.

0: Bella compilation, posizione numero 6.
1: Mauro Nardi, solo con te.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Anche oggi a piedi.
3: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
1: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
3: Noleggio auto a partire da 30 euro.
1: Chilometri illimitati.
3: Anche senza carta di credito.
1: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
3: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia. In una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella Compilation. Posizione numero 5.
3: Mario Forte, ti vorrei sposare.

0: Natale Galletta, prigioniere e namore.
1: Pronto amore, dove sei? Io non ci sto bene più. Non è facile per me vederti fingere. Fingere per ciò che dai, fingere per come tu. Tutti i giorni sei gamba fra una bugia e una verità. Resti dove non vuoi stare, tra le sue braccia che non sai più amare. Perché ci resti se non è più amore?

Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 14 in punto. News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Resta un rebus l'effettiva tempistica dell'accordo di pace che sarebbe stato raggiunto nelle scorse ore tra USA e Iran. In mattinata il capo della diplomazia americana Rubio aveva parlato di una possibile svolta in giornata, ma le speranze sono state subito gelate da Teheran. Il servizio è di Alessio Galea.
14: Ancora annunci e smentite intorno al potenziale memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sono stati compiuti progressi nei colloqui su gran parte degli argomenti in discussione, ma ciò non significa che la firma di un accordo sia imminente. Lo ha chiarito il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei. Nelle scorse ore il segretario di Stato americano Rubio aveva invece prefigurato il raggiungimento di un accordo con l'Iran già oggi. L'intesa preliminare mediata dal Pakistan prevede l'estensione del cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, qualora l'accordo venisse finalizzato, alcuni dettagli del memorandum, tra cui la questione del dossier nucleare, verrebbero negoziati in un periodo successivo. Nella bozza, riferisce il sito americano Axios, si prevede una tregua di 60 giorni, la ripresa delle esportazioni iraniane e deroghe alle sanzioni su Teheran. Secondo fonti autorevoli citate dall'Arabia, il preaccordo si chiamerà Dichiarazione di Islamabad. Il prossimo round di colloqui potrebbe tenersi il 5 giugno.
13: Sono stati trasferiti a Bengasi due attivisti italiani della flottiglia di terra, fermati insieme ad altre 8 persone in Libia. Saranno presto espulsi. Spero tornino presto a casa, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Fanno parte della missione umanitaria internazionale diretta verso la striscia di Gaza. Erano stati persi i contatti ieri pomeriggio dopo che avevano oltrepassato il confine tra Libia occidentale e Cirenaica, guidata dal governo del generale Haftar. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile, passerà alla storia chi seminerà la pace. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. La presentazione questa mattina nell'aula del Sinodo alla presenza dello stesso pontefice. L'intreccio fra automazione, robotica e intelligenza artificiale sta trasformando rapidamente la struttura stessa del lavoro, scrive ancora il pontefice, che chiede di disarmare l'intelligenza artificiale e di promuovere la dignità. Elezioni comunali, ultime ore per il voto, in ballo 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali, in calo l'affluenza. Il servizio è di Nicola Compagnone.
2: Urne aperte fino alle 15, subito dopo partirà lo spoglio. Sono oltre 6,2 milioni gli italiani chiamati ai seggi per eleggere 744 nuovi sindaci e rinnovare altrettanti consigli comunali. Un test piuttosto esteso al quale guardano con attenzione anche i partiti nazionali in vista delle elezioni politiche previste nel 2027. Interessati dalla consultazione un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia, Salerno, Mantova, Lecco, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Reggio Calabria, Agrigento, Enna e Messina. Nei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, qualora nessun candidato raggiungesse il 50% più uno dei voti, soglia che in Sicilia si abbassa al 40%, gli eventuali ballottaggi si terranno il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. In calo l'affluenza alle urne, alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89% rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Ricordiamo che per votare occorrono la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido. In tutti i municipi sono previste aperture straordinarie per il rilascio di documenti eventualmente mancanti.
13: Travolti e uccisi da un furgone mentre stavano andando al lavoro in un allevamento della zona. Il grave incidente è avvenuto questa mattina a Roncoferraro, nel Mantovano. I due 25enni che viaggiavano sulla stessa bici sono morti sul colpo. Indagini per risalire all'identità. Il mezzo, dopo l'impatto, si è ribaltato finendo in un fossato, ferito l'autista. Gli scontri prima del derby Torino-Juventus di ieri sera, 8 i fermati, resta ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo 36 anni ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato da una bottigliata. Nelle scorse ore è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Quarta vittoria consecutiva e l'allungo al comando della classifica piloti. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. L'ultima perla è il trionfo nel Gran Premio del Canada dopo un duello spettacolare con il compagno di scuderia Russell. Il 19enne bolognese della Mercedes non si accontenta e dà appuntamento a Monte Carlo.
9: Sicuramente è una pista dove lui è sempre andato forte e dove ha sempre fatto un po' di differenza, quindi essere vicino a lui anche in momenti più veloci è sicuramente un buon segno. Sinceramente non sento di aver guidato benissimo questo weekend in generale, non come a Miami, quindi è un punto su cui bisogna un po' lavorare, però alla fine dai, è andata bene e adesso ci focalizziamo a Monaco.
13: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
16: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
15: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
16: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
15: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
16: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
17: Emiliana Cantone, grande.

0: Nello Amato, a mugliera più carnale.
1: Soltanto la fotografia.

come dama. Per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie si accompagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di sta canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64 18 410.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Le migliori.
0: Francesco Merola, come già fa? Stasera.

canzoni napoletane. Nando Mariano e Anthony, Vita.

come sei bella vita. Ti chiamo vita perché la vita sei per me. E poi ti volessi spiegare tutto quello che provo per quest'amore. Ma poi tu guardi e resti incantata e non trovo mai parole. Parano suona sta realtà. E se non suona, tu non mi scetà. Fa che non fornisce mai. Perché sei tu che mi dà le cose più belle che sta vita. Sei tu che nei momenti brutti mi aiuta a vivere. E non giorno. Se tutto che sei sta per me, io ti giuro vita, che senza te.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Francesco da Vinci, mamma.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, ma quando ci stai tu.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Oh, oh, oh, bella, bella radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
1: Accendi Bella.
0: Bella Radio. Canzoni napoletane.
2: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
3: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire in mezzo dito. Ma basta che te vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
4: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

0: resto sulla cama, stai vicino.
1: Bella radio.
2: Canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
3: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pur si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: bella radio. Bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Che vorrei, ma
1: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Ciccio Merolla, malatia.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
7: Sono le 15 in punto. News.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli scontri pre-derby Torino-Juventus, eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. Resta intanto ricoverato alle Molinette il tifoso juventino rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri era stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico. Alle 15 la chiusura delle urne per il voto amministrativo che ieri e oggi ha interessato oltre 6 milioni di italiani. Subito dopo lo spoglio si eleggono 744 nuovi sindaci, altrettanti consigli comunali. In calo l'affluenza. Alle 23 di ieri sera il dato si è attestato al 46,3%, in flessione del 3,89 rispetto alla stessa giornata della precedente tornata di amministrative. Interessati un solo capoluogo di regione, Venezia, e 17 capoluoghi di provincia. Tra i capoluoghi 5 avevano sindaci di centrodestra e 8 di centrosinistra, i restanti 5 erano guidati da sindaci provenienti da liste civiche. L'eventuale ballottaggio nei comuni con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno assieme al primo turno in 148 comuni della Sardegna. La Global Summund Flotilla, dopo il fermo da parte delle forze marine israeliane la settimana scorsa dei 430 attivisti a bordo delle loro imbarcazioni avvenuto in acque internazionali, ora rimane bloccato anche il convoglio terrestre della stessa organizzazione umanitaria Fermi in Libia. 10 attivisti poi, tra cui due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, hanno tentato l'ingresso in Cirenaica controllato dalle milizie del generale Haftar, che hanno arrestato 10 membri della Global Summund accusandoli di immigrazione illegale. Ora sono davanti ad un giudice, saranno liberati presto, assicurato poco fa il ministro degli esteri Tajani, che rimane in stretto contatto con il nostro consolato a Bengasi. Tennis, primo turno da Roland Garros, Berrettini supera e rimonta all'ungherese Fucsovic 3-1, dalle 16.30 in campo Cobolli e Pellegrino nel derby azzurro. Domani l'esordio di Sinner contro il francese Trabur. Tra le donne avanza Paolini 2-0 contro l'Ucraina Jastremska. Se la vedrà con l'Argentina Sierra. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Su Bella Radio.
9: Tutta un'altra musica.
10: È tutta un'altra musica con Marcello Ravisarda. Buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Come state? Belli di bella, tutto a posto? Marcello sta bene? E siamo alla grande con questa settimana, la settimana che conclude il mese. E noi siamo in diretta, puntuale, più che mai, mi si chieda, un estendi roba, avanti a porta. Vabbè, iniziamo la prima canzone, 388-8292-885. Il tuo messaggio WhatsApp, buon lunedì, buon inizio di settimana. E siamo in allegria con Angelo Cavallara, mamma, è meglio da figlia.

Eh sì, la mamma è meglio della figlia. Angelo Cavallaro a cantare. Ciao Spartà. Ciao Bedu. Bacione a tutto lo staff di Bella Radio, la mia famiglia, la mia ombra, i miei figli. Come stai Marcellino? Meglio, meglio, meglio. La voce sta tornando. Tranquilli, ci siamo. Va bene, la mamma è meglio da figlia. Ciao Marcello, ciao Gianfranco Faro. Number one, ciao Bedu. Bacione per te, eh. Ok, ti voglio bene. Sei nel mio cuore, il brano dedicato a te. Grazie per il messaggio, Gianfranchino del mio cuore. Marcello per Maria Domenico da mamma, papà e nipoti, ok. Marcello, sono Steffi. Buon pomeriggio a te, Milena Mary, ancora Francesco. No, un bacione per Alfio, il maritino con tanto amore. A posto. Steffi, buona serata a te. Io saluto anche Ninuzzo. Cavaliere, ne avremo chiottato, Cavaliere. Ti voglio bene, un bacio a mamma Benedetta Morucci. Ora c'è l'essere speciale. Cavaliere, oggi sta contento, eh. C'è Pino Valentino dopo, ti voglio bene. Il cavaliere number one, ciao Lorenzo, ciao Ninuzzo. Un bacio grande anche a mamma Benedetta e all'equipe della casa di riposo del Carmelo. Cavaliere, a più tardi, ti voglio bene. Per il momento Nardi con Illusione e poi Pino Valentino.

0: tutta un'altra musica.
1: Perché tu sei un essere speciale, perché tu sai più di tutti amare, perché l'amore mi sa regalare, perché cancelli tutti.

0: perché tu sei un essere speciale, perché tu sai più di tutti amare, perché l'amore mi sa regalare, perché cancelli tutti i miei, perché...
1: Su Bella Radio.
2: Tutta un'altra musica.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Beh, di solito dopo la pubblicità non entro mai, però sto entrando perché abbiamo dato spazio a qualche brano in più. Abbiamo dato spazio alla pubblicità, diamo spazio anche ai messaggi. Allora, Raffaelito, ciao, beggio. Raffaella, la moglie rumina, dedica il brano con tanto amore. Amore mio, sei tutta la mia vita, ti amo, ciao Marci. Ciao, beggio. Marcello, buonasera, i nipoti, Dalia e Alessia, insieme alla mamma e tutta la famiglia per Marina Domenico, un bacio grande. Marcellino, sono Maddalena. Una bella dedica per il mio amore, Massimo Edu Fichiera, eh? Allora, Massimo, tua moglie ti ama, per te il prossimo brano con amore e tanti baci. E un saluto anche a Ninuzzo, Fichiera, Marcello e famiglia, grazie. Tiziana Malfin, Anthony, ciao beggio per la sua Jennifer con amore. Mettiamo Fabiana con Nando De Marco. Non si tu. Fabiana, Nando De Marco su Bella Radio.
5: E se è bellissimo.
4: Dimenticavo, Bella Radio TV, non ci pensare mai più.

Fabiana e Nando De Marco con Sinusitui e Nautro, no? O un'altra. Va bene, Marcello Rapisaldo, buonasera, sono Tiziana per Malfin con amore, certo. Poi Maurizio Palermo, ciao vita mia, un bacio grandissimo per te, sempre nel mio corazon, ti voglio bene frato. Ma Alessandro Marino per la moglie Gloria, dedica il brano con amore insieme alla figlia Erika. Al cognato Enrico Marcello Rapisarda, la moglie, figli, grazie, bello. Ciao sorellina e ciao fratellino. Dopo arriva la dedica più tardi, quella di Gloria. Già, mi mandavo un messaggio perché io se fanno i dediche con amore. Insomma, ascoltano Marcello e mandano il messaggio. E questa è una bella cosa. Dedico il brano alla mia ombra e ai miei figli con tanto amore, alla nostra bella famiglia. Mettiamo Celeste con Ma tu sei unica. Ignazio Manitta, ciao. Ambrucia, ma tu sei unica.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Tutta un'altra musica. Un viaggio di pura musica neomelodica oltre i confini. Su Bella Radio. Oltre i confini.
5: Tutta un'altra musica.

Io ti aspetto qua tutta la vita, eh. Paola Pezzone, tutta la vita, la nuova canzone molto bella. Marcello, buonasera, Salvuccio vi scuso. Beddo! Un bacione a Marcello Rapisarda, grazie Paperedo. Un bacione a tutto lo staff di Bella Radio, Ciccio Spartà, a tutti noi, grazie. Un saluto a Sebastiano Toro, ciao vita, Antonio Mascali, la famiglia Spartà, appunto. Amico mio, buon proseguimento di programma, dice di serata. Grazie, bello, io ricambio con affetto e sappi che lo zio Marcello ti vuole bene. Marcello, buonasera, sono Maria per la famiglia di Sebastiano Toro. Per te famiglia, grazie. Marcello, appunto, e tutto lo staff per la famiglia Spartà. Yolanda al marito Giacomo, con amore. Mettiamo galletta anche per la famiglia Maville Catania. Alessio Ventaloro, ti voglio bene, fratellino mio, sempre nel mio cuore. La famiglia Ventaloro al completo. Je t'aime, mon amour. Al mio grande staff, un bacio.

Mister Natale Galletta con Fatta Carezza. Da compare Domenico Spadaro, come stai? Bello, belloccio. Francesca sta bene, Gioele anche, a posto. Lino, Razzi, insomma, tutto a posto, i nipoti, Eleonora, insomma, tutta la famiglia Spadaro al completo. Mio compare, la sai che ti voglio bene, il prossimo brano è per te. Ti mando mille baci, siete nel mio cuore, tutta la famiglia Spadaro. Ma c'è anche la famiglia Bonnici, ciao Alfio, insieme alla moglie, figli, nipoti, tutta la famiglia Bonnici. La famiglia Nicolosi, un bacio grande anche a Martino e alla signora Maria e figli. Ciao Alfiuccio, ciao Giovanni, tutta la famiglia Nicolosi. Poi la famiglia Marchetta, la famiglia Fichiera, ciao Massimedio con Maddalena. Ciao Ninuzzo, anche un bacione a Desi, alla mamma, tutta la famiglia Fichiera. Marcello Rapisarda, buonasera, buonasera Anthony, ciao vita mia. Sta lavorando, il prossimo per

0: Ascolta, ascolta bene, dai.
1: Te voglio vivere. Non mi importa se hai sbagliato. Ormai sono pazzo, grido. Io ti giuro che sono pronto. E non tengo più niente a scegliere. Perché questo cuore è troppo dimmi che scegliuto a te.
0: Mamma mia, quanto è bello questo brano, Anthony! Te voleste vivere. Martino, non ti posso rispondere su WhatsApp. Ho WhatsApp bloccato fino a mezzanotte. Ah, non so che succede io. Però ti sto rispondendo in diretta. Il messaggio lo senti. Posso solo ascoltare, ma non posso ricambiare il messaggio. Sono con le restrizioni fino a mezzanotte. Ma me ne combinano tutti i colori. WhatsApp bloccato. Mica stiamo qua a pettinare le bambole. Aspetta, vedi che mi comanda. Mi hanno bloccato WhatsApp. Vabbè, Martino, ti ringrazio per il messaggio. E ti ricambio in diretta. Mi mandate messaggi perché non vi posso rispondere. Posso solo ascoltare. WhatsApp del sottoscritto fino a mezzanotte non funziona. Non vi posso rispondere, va. Ok? È bloccato. Vamos alla playa. Marcello, buonasera. Buonasera, Ines della Calabria. Un saluto a Marcello Rapisarda. Saluta il Martino con amore, figlio letti a tutti noi di Bella Radio. Poi Edoardo da Centurbe, la zia Carmela, zia Rosaria, mamma Benedetta e Marcello, grazie. Elena, la ragazzo Giuseppe con amore. Mettiamo Nancy Coppola con Susi Graziano, la canzone Due compagni. Eh sì, i compagni, i compagnelli miei, che voglio bene. Dedicato ai miei cari, alle persone che voglio un mondo di bene e sono soprattutto nel mio cuore.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
12: Sono le 16 e 2 minuti.
13: News.
14: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Chiuse dalle 15 le urne per l'ampia tornata amministrativa. Al voto erano chiamati oltre 6 milioni di italiani. Si attende il dato definitivo dell'affluenza. Fino a ieri sera in calo, già iniziato lo spoglio. Si eleggono 744 nuovi sindaci e altrettanti consigli comunali. I primi exit poll realizzati da Consorzio Pinio per la RAI, focalizzati sui 18 capoluoghi interessati, vedono il candidato del centrodestra a Venezia, Simone Venturini, in vantaggio su Andrea Martella, centrosinistra, anche se non è escluso il ballottaggio. Il capoluogo di regione è stato governato per 11 anni da Brugnaro, centrodestra. A Salerno gli exit poll vedono l'esploit di Vincenzo De Luca, che potrebbe puntare al suo quinto mandato da primo cittadino. Lo sceriffo è sostenuto da liste civiche del campo progressista. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di lesioni gravi dopo gli scontri che hanno preceduto il derby con la Juve, in cui un tifoso bianconero, Marco Basocco, è rimasto gravemente ferito. L'uomo, 36 anni, ha riportato un trauma cranico molto probabilmente provocato dal lancio di un oggetto contundente. Ieri è stato sottoposto ad un intervento neurochirurgico e ora è in coma farmacologico. Eseguiti stamani 8 arresti tra elementi della tifoseria juventina. Le accuse sono, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di materiale pirotecnico durante manifestazioni sportive. Il questore di Torino ha inoltre emesso 11 DASPO. La dignità umana rischia di essere oscurata da nuove forme di disumanizzazione. Per questo l'intelligenza artificiale va disarmata. Lo scrive Papa Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Non esiste algoritmo che possa rendere la guerra moralmente accettabile. Passerà alle storie. Chi seminerà la pace? Scrive ancora Prevost. Calcio, il Napoli ufficializza l'addio di Antonio Conte. Abbiamo faticato e abbiamo vinto insieme, grazie mister, il messaggio del club affidato ai social. Il tecnico salentino lascia i partenopei dopo due stagioni, condita dallo scudetto e dalla Supercoppa italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile sulla Sicilia, da segnalare solo qualche isolato fenomeno nelle aree interne, ma comunque in esaurimento. Poi, con il passare delle ore, dunque, la serata vedrà clima asciutto ovunque. Per la giornata di martedì permane un campo anticiclonico sull'isola, infatti prevarrà il sole e il cielo sarà sereno o al più lievemente velato, specialmente sul versante ionico. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
11: Bella Radio.
15: Canzoni napoletane.
16: Bella. Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
18: Tutta un'altra musica.
19: Ma che vuoi? Come hai visto mezza volta? È già innamorato. Non lo faccio, si voglia uscire di te. Ci pensi?

quel simpaticone di Franco D'Amore con Tusino Manicomia. La nuova canzone su Bella Radio TV. Marcellino Vanefino, buonasera, buonasera a te Agata. Bacione alla figlia Corinna, con amore Marcella e famiglia, grazie. Ah, certo che sì, certo che sì. Riccardino sgrogna la sua stellina con amore, saluta Marcellino, grazie. Sergio, uè, calmo, rilassato. Per te famiglia, la famiglia Cassi, alla prossima canzone. Sì, vabbè, un brucio anche per te, la famiglia Spadaro. Per tante persone che voglio bene, ma grazie a Martinuzzo, a Maria, alla famiglia Nicolosi. Martino, la famiglia Bonici, siete nel mio corazon, lo sapete! Lo dedico a tutti i vezzosiani, Salvucci, anche per te, fratellino, fratellino mio. Saluto anche a Enzo, ci vediamo dopo domani in Succio. Un bacione, fratellino mio, anche a Pieruccio, number one. Mettiamo Vezzosi, una bella canzone, vediamo un po' cosa arriva, se è quella giusta. Anzi, dai, no, perché ci sono due canzoni con lo stesso titolo. È questa. Attimi, Gianni Vezzosi, Vezzosi,

0: come mi batte il cuore.
1: E quando fai l'amore.
0: E quando fai l'amore. Mister Giovanino che saluto, tutta la famiglia Vezzosi. Ciao Andrea, ciao Domenico, bacione a Gianni, a Monica, figlioletti, a Laura, Maurizio, insomma a tutti. Come mi batte il cuore. Marcello, buonasera, buonasera, buonasera. Piggia Manuel d'amore, ciao vita, una dedica allo zio Mario Tedeschi, al fratello Salvo Tosto da Catania, va bene? Manuel, mi saluto te, la tua piccoletta, tua moglie, e ti abbraccio forte forte, lo zio ti vuole bene, Manuel, tu lo sai che lo zio ti vuole bene, mica stiamo qua a pettinare le bambole. Ciao Bedu, ti abbraccio forte forte forte forte forte, ma forte forte forte, ti stringo forte forte. Barbarella, la mia sorellina, la mia mamma, a me, mia moglie, i miei figli e la sua bella famiglia, grazie Barbara, Barbara. Poi, allora, sì, vabbè, questa ci sta. Allora, Gloria ricambia la dedica al marito Alessandro Marino con amore, la figlia Erika, il fratello Enrico con tanto amore, la mamma e i nipoti Marcello. Mia moglie, grazie, ricambio io, i miei figli e la sua bella famiglia, la famiglia Marino e Sapienza. Ale, tutto a posto? Gloria, tutto bene? Mi raccomando, alla grande, teniamo le foto. Mi raccomando, mi raccomando. Mettiamo dei brani e ci sentiamo dopo. Per il momento, Atanasio.

0: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
1: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
2: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
1: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
2: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia, dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Tutta un'altra musica.

Eh sì, Daniele De Martino con Scusa, amore mio. Sciappatappa. Che bella sta canzone. Daniele De Martino con Scusa, amore mio. Bella, bella. Sciappatappatappa. Matteuccio del mio cuore, amore mio, amore di papà, emozione per te. Bacio grande anche a Santi Acuccio, a tutti i miei figli al completo. Al completissimo. Marcello, buonasera. Barbarella, ora arriva Marco Calone che te l'ho promesso. Va bene, a fare così va bene. Rosaria, l'amichetto del cuore, Marcello Rabisarda, ciao Meluccio. Signora Maria, buonasera. Per voi una buona serata. E abbraccio, arriva Nico Pandetta. Bacio alla famiglia Vasta, ciao Ninuzzo, alla famiglia Pandetta, alla famiglia Litteri. Eh sì, Ninuzzo Pandetta con Mamasita. Questa è Bella Radio TV, insieme a Marcello tutta un'altra musica.

Mister Gianluca Capozzi con Emiliana Cantone. Lontana Semora. Marcello, buonasera. Antonio Mascali, ciao Beddu. Bacione a Saluccio Viscuso, a te Marcello, grazie bello. E un saluto a tutto lo staff di Bella Radio TV. Ciao Beddu Antonio, Antonino Mascali. Per mia moglie Rosanna, un bacione grande da parte di Giovanni, il panettiere, un numero uno, certo, il number one. Raffaele, buona serata, ciao Romina, buona serata a voi. Danilo Marino, sempre nel mio corazon, ti voglio bene, tu da moglie e figli, anche a Michele. E un bacione anche a Marchino Croazzo, la moglie e i figli. Hello, signora Maria, uè. C'è Alessio per voi, tutta vita con te, per la mia ombra e per tutti gli innamorati in ascolto di Bella Radio TV.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Su Bella Radio.
7: Tutta un'altra musica.

0: Mr. Hyde con Rosario Miraggio, io ti amerò per sempre. Va bene, ancora un quarto d'ora insieme e poi Marcello vi lascia. Io ti amerò per sempre. Marcellino, buonasera, sono Anna, ciao Annuzza, colleghi di lavoro, nonché all'autista number one, e a Marcello grazie. Franceschino Calogero, bello, come stai? Belloccio! Tutto bene? La prossima volta tutto bene? Alla famiglia Musumeci e Castorino un bacio grandissimo, ad Alfia, ad Antonio, a Peppe, a Michael, insomma ai fratelli. Alfia, au! Mi raccomando, Alfia, au! Mi raccomando, Alfia, au! Au, cammin giù il disco, botto lavande! Ciao anche ad Antonio, number one! Marcello, buonasera, sono Giacomo, ricambio la dedica per mia moglie, Yolanda! Un brucia per te questa gran bella canzone, Finizio. Sempre 388 8292 885. Ultimi messaggi.
1: Tutto incomincia a

Fantastico il brano dell'amico mio Sebastiano Toro. Una semplice sera, Iano, non ti posso rispondere su WhatsApp, ce l'ho bloccato fino a mezzanotte. Sì, WhatsApp si passava sto capriccio. Account bloccato fino a mezzanotte di oggi. Vabbè, non ti preoccupare. WhatsApp, non ti preoccupare, mangiamo stesso. Non ti posso rispondere, Iano, ti rispondo in diretta e ti mando un bacio, va bene? Ci vediamo poi domani con la massima tranquillità. La notte rom, non ti dico stanotte. Giselle, per te il prossimo brano. Vabbè, questi sono gli ultimi messaggi. Rosanna anche per te, ci staranno una singiuta. Allora, Agata, ciao anche per te, ciao Corinne, ciao Anna, Carlo, oh Carletto Mainz, vita mia, un bacio, vita! Per te, tua moglie e tuoi figli, un bacio grandissimo. Beddu, beddu, beddu, beddu. Yolanda, buonasera, ciao anche a tuo marito. Poi, Annalisa e Ottavio. Basta, ne fermiamo qua, Rosanna, l'ho detto, Rosanna magari. Basta, stacchiamo la messaggeria. Mi rifate nel programma delle Milani. Bogliettina per te, ciao Mattia, ciao Santiago, un bacione anche a tutti i nostri figli, la famiglia Barbagallo, Rapisardo e Catalano, le persone che voglio bene. Ah, lo staff di Bella Radio, tutti quanti. Mi dispiace a chi non ho potuto leggere il messaggio, ma se vi ci dado back to back e poi i saluti finali. Ciao Lorenzo, ciao anche a Ninuzzo, ci vediamo dopo, ciao mamma Benedetta Cavalieri, ne vedremo dopo. Ah, balla, dai, balla con Ninuzzo. 1, 2, 3, 4. Io ballo con microfono.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.
3: Tutta un'altra musica.

0: tutta un'altra musica.
1: E noi abbiamo terminato, l'appuntamento è rimandato domani alle 3. Vi lascio con Nubian et Apart, bella canzone di Gianni Fiorellino per augurarvi il buon pomeriggio. Siete nel mio cuore, domani vi aspetto puntuale alle 3. Ciao a tutti.
2: È stata dica mamma nata a te, a misa mano in coppa a spalla mia, con mie tempeste in otto mezza via, ha cancellato ogni malinconia. Non conosceva quasi niente me, ma mi credeva e gli credeva a te, il prezioso anno.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231 Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
7: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: di noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM. Ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
3: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della frutta Marano e Figli,
4: strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: e si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milani. C'è e si sente su Bella Radio TV.
1: Eccola che è arrivata, buon pomeriggio belli, chiedo scusa per il ritardo, ma l'importante è che ci sono. Ciao miei cari, come state? Tutto bene? Sono sicura di sì, abbiamo iniziato, abbiamo aperto ufficialmente una nuova settimana. Buon lunedì 25 di maggio, nuova puntata, io vi do il benvenuto a tutti. Come state? Spero che tutto vada per il meglio, spero che stiate bene, spero che sia una bellissima giornata. Diciamo che il sole sta padroneggiando e noi siamo felici. Detto questo, io sono arrivata un po' in ritardo, ma poco importa, tanto questa sera staremo insieme fino a tardi perché abbiamo la nostra puntata fino alle ore 19. Poi dalle 19 alle 20 ci sarà una puntata con Sotto il cielo rosso-azzurro. Ieri il Catania sicuramente grande delusione, ma ne parleremo più tardi con i ragazzi. E poi dalle ore 20 alle ore 21 torneremo in diretta insieme a Claudio Salpietro, Raf D'Amico e tutti gli ospiti che insomma ci saranno come sempre nelle nostre puntate. Quindi stasera sarà una sarà una di quelle giornate in cui staremo insieme davvero per tantissimo tempo. Allora io vi aspetto i vostri messaggini, scrivetemi come sempre 388, stavo dando il mio numero di telefono raga, 388 82 92 885. Inizia il nostro appuntamento, buon inizio settimana, poppettini a ragù.

0: buon pomeriggio ancora a tutti, miei cari, ben ritrovati. Allora, come sempre, 388-8292-885. Perché non sento niente? Perché ho la cuffia messa bassa, stupida. Oh, ok, quindi dicevo 388-8292-885. Mi sono imbracchiata tutta. Ora vado a sistemare quello che devo sistemare. Ciao Mary, puoi mandare un bacione a mio figlio Domenico Marino da parte del suo papà? Certo. Poi c'è Davide, per il suo amore Giusy, buon anniversario amore mio, ogni giorno ti amo sempre di più, un saluto e un ti amo anche alla mia Noemi, auguri ragazzi. C'è anche Steffi, ciao Mary, sono Steffi, un saluto a te, a tutto lo staff di Bella, a mio marito Alfio che amo tantissimo, un saluto anche a tutti voi. Tra un pochino mettiamo il resto, tra un pochino vi leggo tutti i messaggini, devo andare a lavarmi le mani di corsa.
1: Musica, musica, vai!

0: hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Anche oggi a piedi.
2: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
3: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
2: Noleggio auto a partire da 30 euro.
3: Chilometri illimitati.
2: Anche senza carta di credito.
3: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
2: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 e 2 minuti.
12: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si ferma poco sopra il 60% l'affluenza nelle amministrative svoltesi ieri e oggi fino alle 15 in circa 750 comuni. Attenzione puntata sui comuni capoluogo. A Venezia, secondo le proiezioni, si conferma il centrodestra con Venturini. A Salerno De Luca, sostenuto da liste civiche del campo progressista verso la vittoria al primo turno con quasi il 60% e verso il suo quinto mandato da primo cittadino. Passerebbe al centrodestra Reggio Calabria con exploit e vittoria al primo turno di Francesco Cannizzaro. La Global Summund flottiglia rimane bloccata anche via terra. Il convoglio terrestre dell'organizzazione umanitaria, composto da 200 membri, auto e ambulanze, è fermo in Libia in attesa da giorni del via libera per attraversare la regione controllata dal generale Haftar. Una delegazione di 10 membri, tra cui due italiani, ha tentato di negoziare il passaggio in direzione Gaza, ma è stata fermata ad un checkpoint e nelle prossime ore sarà trasferita davanti ad un giudice a Bengasi con l'accusa di immigrazione clandestina. Il ministro degli esteri italiani ha confermato che la Farnesina è in contatto costante con il consolato a Bengasi e che l'obiettivo è ottenere una rapida espulsione e il rientro in Italia. Il clima negoziale tra USA e Iran rimane cautamente positivo, ma sui tempi per la firma di un accordo c'è maggiore cautela. Nessun accordo se non sarà significativo, dice Trump, che preme per ottenere impegni precisi da Teheran sul nucleare iraniano e sulla riapertura di Hormuz. Anche il regime islamico è cauto, vengono confermati progressi nei contatti con Washington, ma rimangono nodi cruciali, come la richiesta dello stop dei bombardamenti in Libano da parte di Israele. Raid che però sono continuati anche oggi soprattutto su Tiro e il sud del paese. Intanto una delegazione iraniana di alto livello con il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arganci è arrivata in Qatar e attacchi israeliani anche a Gaza su un campo di tende, due vittime tra cui un bimbo di 6 anni. Due casi sospetti di Ebola a Milano, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco. I familiari sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, afferma il Ministro della Salute, assicurando che il Sistema Nazionale di Preparazione e Risposta alle Emergenze Infettive è pienamente operativo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Bella Radio. Bella
2: Radio. Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
7: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile sulla Sicilia, da segnalare solo qualche isolato fenomeno nelle aree interne, ma comunque in esaurimento poi. Con il passare delle ore dunque la serata vedrà clima asciutto ovunque. Per la giornata di martedì permane un campo anticiclonico sull'isola, infatti prevarrà il sole e il cielo sarà sereno o al più lievemente velato, specialmente sul versante ionico. Le temperature massime diurne non andranno oltre i 28-29 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Canzoni napoletane.
1: Si incontro solo e ci parli te.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ma non è fernuta ancora la voce di Nando De Marco, bellissimo brano che insomma ci accompagna alle 18:14. Un buon pomeriggio a tutti i miei belli, come state? Spero bene. Allora, venerdì è uscita la mia nuova canzone, raga! L'avete vista su YouTube? Non l'avete vista? Male, ora ve la farò rivedere io perché adesso gliela rimettiamo. Intanto io vi ricordo sempre il 388-8292-885. Allora, messaggino vocale, vediamo un pochino chi c'è qui.
1: Ciao, a me Peter Natuna.
0: Ciao, Francesco.
1: Voglio salutare Napoli Fish.
0: Sì.
1: Poi voglio salutare Brunotte, Maurizio Spampinato.
0: Sì.
1: E poi? Poi voglio salutare Bass Ebbi.
0: Sì.
1: E niente, se mi fai ascoltare una canzone di...
0: Di chi?
1: Bomba atomica, boom boom baby.
0: Niente, Francesco, ti adoro, ora gliela mettiamo, ah, la mia canzone. Poi c'è Salvuccio, vi scuso, eccolo qui, meglio tardi che mai, principessa, buon inizio settimana, amica, un saluto, grandissimo, ti voglio bene, sa, un bacio grandissimo. Allora, io sono riarrivata, visto che venerdì è uscito il mio nuovo singolo, l'abbiamo ascoltato, lo so, ma insomma ancora è fresco di stampaggio, e io qua, quando vengono gli artisti che presentano i brani, gli faccio l'intervista, passo un sacco di volte i loro brani, qua a me intervista non me la fa nessuno, quindi me la devo autofare, ma siccome vi romperei le scatole, quindi l'intervista non me la faccio, anche perché è adda di intervista, voi sapete tutto di me, quindi mi metto la canzone da sola. Quindi per favore, mi potete dare gli hype su YouTube, ragazzi? Grazie, io vi chiedo solamente l'hype, andate su YouTube, andate dove c'è il brano Mary Milani, mettete un bel like dove c'è pollice su, pollice giù, commenti, ecco, fate un, vi spostate un po' e c'è la scritta dai hype, me ne potete dare 3 ciascuno per favore? Grazie. Io me la sanno, io me la suono, io me la canto. Arriva poi

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio. Bella.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
5: Non solo alcolici,
6: in grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete,
6: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
5: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
6: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
10: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Amami su Bella Radio. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Ragazzi, come state? Tutto bene? Vi ricordo sempre il 388-8292-885. Questo è il nostro numerino. Mandatemi i vostri messaggi, scrivetemi quello che vi pare. Basta che state insieme a me. Per tutto il resto ci penso io, ok? Adesso vi inizio a leggere, come sempre. Vediamo un pochino quello che arriva. Ciao Mary, puoi salutare mio papà Ciccio Foti e farmi ascoltare Lello Kawasaki Soldi Sprpocchi di Enzo Di Domenico. Buon pomeriggio, chi è che ha mandato questo messaggino? Certo, la mettiamo tra un po'. E poi c'è anche Stefi, buon pomeriggio, che l'abbiamo salutata prima. Altro messaggino vocale che ascoltiamo tra un pochino. La mamma, le sorelle e le nipoti Dalila Lisea per il loro Domenico Marino. Un ti vogliamo tantissimo bene. Ragazzi, continuate a scrivermi 388-8292-885. Devo salutare Sebastiano Toro, un bacio grandissimo, saluto con tutto il cuore. Sapete che vi dico, ci ascoltiamo uno dei suoi nuovi brani, Dimmi dove sei.

la voce di Sebastiano Toro. Grande il nostro Sebastiano Toro, numero uno. Un bacio grande. Questo è uno dei suoi nuovi brani. Siamo arrivati già alle 18.34. Alle 19 vi ricordo che ci sarà una nuova puntata di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. Come dicevo prima, ieri il Catania, raga, ieri mi immuccamo quattro puppetti. Ora, io sono una di quelle che sono per le cose giuste. Ieri le puppette ce le siamo ammuccati noi. Il Catania ieri è stato totalmente assente, secondo me, in partita. Si è un po' dato da fare nella seconda, nel secondo tempo, però... Niente, sono rimasta malissimo. Il ritorno, Numiracolo ci vuole, Numiracolo! Ve lo dico io, va bene. Comunque dopo ne parleremo con i ragazzi nella puntata appunto di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. No, facciamo una cosa. Venerdì, ecco, volevo dire una cosa. Venerdì siamo stati al Teatro Ambasciatori. Ragazzi, lo spettacolo lo sapete, finalmente c'è stato, è ritornato sul palco Gianni Vezzosi. Devo dire una cosa, è stata un'emozione davvero immensa risentirlo cantare, rivederlo lui, cioè per me Vezzosi è sempre stato non solo un artista, va bene, lo vediamo come artista, ma un grande a livello proprio umano. È sempre lui, un'umiltà immensa, quel cuore grande, vederlo ridere, non potete capire quanto mi ha riempito il cuore di gioia. L'ho abbracciato fortissimo e non vedo l'ora che ritorni nuovamente sul palco per poterlo sentire tutti quanti insieme in qualche evento. Ha preso quel microfono in mano, ci ha emozionati tutti quanti, è stata veramente una grande gioia. E quindi proprio per questo voglio passare un suo brano adesso. E sapete che vi dico? Ci ascoltiamo a Storia d'Usore. Andiamo così, Gianni Vezzosi, Io torno dopo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposato di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando penso che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

Ciro Di Vaio, gli amanti su Bella Radio. Ancora un buon pomeriggio a tutti. Ciao Mimmo, buon pomeriggio mio amico Mimmo, che come sempre mi segue dal Canada. E niente, io gli mando un bacio. Mimmo, ma non mi hai detto cosa pensi della mia canzone nuova? Non mi hai detto cosa pensi della mia nuova canzoncina? 388-8292-885, raga, tra pochissimo ci salutiamo. Sono già le 18.47 e poi ritorneremo in diretta con Sotto il cielo rosso-azzurro. Allora, facciamo una cosa, sono le 18.47, andiamo con il brano di Felice Ferri, Tu sei importante, la dedico a tutti gli innamorati, visto che tantissimi mi avevate richiesto un bellissimo brano d'amore, ve la dedico e poi si ritorna insieme. Quindi ritorniamo tra poco.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Oh, oh, oh, bella, bella, bella radio.
3: Canzoni napoletane.

chiusura, anzi, come dico io, in conclusura. A questo punto non mi resta altro che salutarvi tutti e darvi appuntamento a domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Allora facciamo un po' un ricapitolo di tutto quello che succederà oggi, perché adesso ritorniamo con una nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro dalle ore 19 alle ore 20, e poi dalle ore 20 alle ore 21 invece ci sarà il talent show, quindi insieme a Claudio Salpietro, Raff D'Amico e tutti gli artisti che arrivano all'interno di questo appuntamento, che ricordiamo è un appuntamento totalmente dedicato a tutti coloro che amano l'arte da qualsiasi punto di vista, quindi cantanti, ballerini, comici, insomma potete fare quello che volete. Se avete voglia di venire e far parte di questa puntata potete contattarci, e appunto questa sera andremo in diretta con questo appuntamento dalle ore 20-21. Allora io adesso vi saluto con il mio nuovo singolo, Mimmo, ma non l'hai sentita? Le buscate! Andate su YouTube ad ascoltare il nuovo brano di Mary Milani e datemi gli hype per favore. Io ma canto e io ma sono. Ci risentiamo tra poco. Vamonos con Bomba Atomica. A più tardi, ciao!

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane. Bella Radio.
3: Sono le 18 e 59 minuti. News.
4: Buonasera da Nicola De Muro. Il voto in circa 750 comuni, affluenza al 60,1%, in calo di quasi 5 punti. Unico capoluogo di regione, Venezia, dove le stime vedono il centrodestra avanti con Venturini. A Salerno, Vincenzo De Luca appare vicino alla vittoria al primo turno con circa il 60% dei voti. A Reggio Calabria, l'unico ribaltone con l'exploit di Cannizzaro, appoggiato dal centrodestra. Ad Arezzo è in vantaggio Comanducci, del centrodestra, possibile ballottaggio con Ceccarelli, decisivo il centrista Marco Donati. A Prato e a Chieti avanti il centro-sinistra, a Messina guida il sindaco uscente Basile, del partito Sud chiama Nord. La tragedia delle Maldive, in corso all'ospedale di Gallarate, le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, due dei cinque sub morti durante un'immersione. Domani gli esami autoptici sugli altri tre corpi.
5: L'economia.
4: Le borse europee scommettono sull'accordo USA-Iran e proseguono tutte in positivo. Non fa eccezione Piazza Affari con il FTSE MIB che chiude a più 1,5%, segnando il suo massimo storico a 50.121 punti, superando i 50.109 del 6 marzo 2000. In calo lo spread BTP Bund. Le prospettive di un accordo e l'auspicata riapertura dello stretto di Hormuz allentano anche la tensione sui prezzi degli energetici. Il WTI americano è sceso del 5,8% a $90,9 al barile, analogo il calo del Brent che arretra a $97,7 al barile, giù anche il gas naturale sulla piazza di Amsterdam. Il caro energia continua comunque a tenere in scacco le economie di mezzo mondo. La proposta italiana di deroghe al patto di stabilità per far fronte alla crisi ha ricevuto ieri uno stop anche dalla presidente della BCE, Christine Lagarde. Meglio attenersi alle regole, ha detto. Lagarde non si è nemmeno sbilanciata su un eventuale rialzo dei tassi in funzione anti-inflazione. Decideremo l'11 giugno, la situazione è di massima incertezza. Al Mimit in corso il tavolo convocato dal ministro Urso sulla vertenza Electrolux. Presenti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, di Confindustria, delle regioni e dei comuni, sede degli stabilimenti del gruppo. Al vaglio il dramma dei 1700 lavoratori dichiarati in esubero dalla multinazionale svedese e da giorni in agitazione. È tutto, a più tardi.
2: Ci sono scelte che parlano di noi e di chi amiamo. Scegliere un letto o un salotto significa scegliere come vivere e come riposare ogni giorno. Il dolce dormire. Un grande store dove puoi vedere e toccare con mano letti, divani, salotti e complementi d'arredo anche fuori misura. Realizzati anche con tessuti ignifughi classe 1 IM, ideali per la casa e per strutture come alberghi, B&B e case di riposo, sempre nei colori e nelle dimensioni che desideri. Poltrone relax, reti ortopediche, materassi e guanciali per il tuo benessere. Il dolce dormire. Per chi sa scegliere. A Catania, via Giuseppe Missori 72, con parcheggio.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV.
2: Ed eccoci ritrovati in questo inizio settimana. Buon lunedì a tutti. Lunedì 25 maggio. Nuova puntata di Sotto il cielo rosso azzurro. Reduci di una sconfitta non poco importante, anzi al contrario. Adesso andiamo a parlarne con i ragazzi, mi esprimo solamente in due parole. Voglio dire che secondo me questa volta il Catania è stato assente in todos e per todos, difesa, solo alla difesa secondo me pensava. Ma adesso diamo il ben ritrovati a loro, Mister De Cento, buon pomeriggio! Buon pomeriggio anche a Ferdinando Toro.
3: Buon pomeriggio Mary, buon pomeriggio Rosario.
2: Ma perché non lo sento? È questo il microfono, scusa, ho sbagliato il microfono.
3: È mio, lo senti?
2: Sì, tu ci sei,
3: io però non mi sento.
2: Alzati, a me mi senti?
3: Non ti sento.
2: E allora è un problema di cuffia, vuol dire che è inserito in un canale... No, non è il microfono, vuol dire che hai la cuffia inserita male. Se non senti me e non senti nessuno, cambia cavo. Mister, mentre Ferdinando da sistema tutto quello.
3: No, non sento ancora.
2: Escila e rientrila. Escila, mettila da qualche altra parte. Diceva Mister?
4: Dicevo, andiamo ad analizzare la sconfitta. Ed analizzarla. Ci vorrebbe qualche giorno per analizzare la sconfitta e far sì che possiamo, come si suol dire la parola, decifrarla, perché è da decifrare questa sconfitta. Ci eravamo abituati in tutti i tempi a vedere magari tre gol del Catania, eravamo abituati, avevamo subito dei gol con Novialli, con Toscano, le ultime partite, ma mai effettivamente pensavamo di una prestazione, dal mio punto di vista, inerme in tutto e per tutto, con dei ragazzi, la voglia sotto i tacchi, la determinazione inesistente. E probabilmente potrei ancora aumentare la dose, se voglio essere cattivo, nei riguardi dell'allenatore, caro Ferdinando, e della squadra tutta. La società oggi si può, come si suol dire, non toccare, ma fermo restando che l'errore iniziale è partito dalla società. Questo è un mio pensiero.
3: Sono d'accordo Rosario, ma poi che dire, non solo questo, c'è da considerare vari aspetti, no? Ma soprattutto è la delusione di una piazza che, per certi versi, nonostante ciò, tutti i cerotti, le problematiche, nonostante ciò era lì ancora a credere, e lo dimostrano le presenze allo stadio. E parliamo di un che mercoledì andremo a giocare una partita con un animo per lo più...
4: il morale sotto i tacchi, forse.
3: Per una situazione che potevamo sicuramente evitare, per carità. Diamo onore all'Ascoli che ha giocato una partita spettacolare, ma il problema reale è che noi non l'abbiamo né giocata e nemmeno, cioè non siamo nemmeno scesi in campo, sia in qualità di giocatori e a livello tattico non ne abbiamo azzeccato una partita secondo me preparata male, e oggi purtroppo siamo qui a leccarci le ferite. E io mi chiedo e insichiedo a tutti quelli che ci ascoltano il loro pensiero, se ancora in cuor vostro c'è una speranza per un miracolo sportivo, che non avviene mai, ma tutti quanti lo so che ci speriamo, anche a quelli più increduli, perché è possibile, ma vedendo il Catania ultimamente è normale che viene difficile credere a determinate cose. Rosario, sul piano tattico tu dimmi qual è il tuo
4: pensiero.
3: Guarda,
4: il piano tattico naturalmente lui non si inventa più nulla, ragazzi, col 3-5-3-3-4-3 parte, 3-4-3 arriva, i cambi, perché io sento dire alla fine partita gli ho tirato il collo ai ragazzi, fammi capire, tu hai una rosa di 22 persone e tu quando non mi metti Casasola in condizioni disastrose non mi fai entrare a Raimo. E quando tu in avanti forte si spacca la vita la domenica in casa, parliamo di mercoledì scorso, non un mese fa, e tu non mi metti, non è che cadrona ti faccia il pressing di forte, no, ma mettimi le forze fresche, mettimi i ragazzi che hanno giocato poco, metti gente di noi, l'hai preso per fare dei tre mezzi tempi, tre quarti di tempo, non saranno dei mostri sacri, ma santo Dio, ma fisicamente saranno, avranno magari più tenuta, ti tenevano un'ora di più, non si facevano saltare con molta facilità. Ragazzi, la tua casa sola è la seconda partita, che entrano come e quando vogliono. C'è una motivazione, può essere l'infortunio. Bene, c'hai un sostituto, mettilo dentro. Mettili dentro. Allora non li pigliare, o gioca con 11 persone, li metti là, se fanno male giochi con 10. Perché la sensazione è questa, caro Ferdinando. E lui gli altri ragazzi ce l'ha per numeri, non ce l'ha perché gli servono.
3: Anche perché così non trasmetti nessun tipo di fiducia ai ragazzi stessi, che un domani possono anche servirti.
4: Da Ausilio, scusami, da Ausilio stesso è subentrato due partite, nullo. Nullo in tutto e per tutto.
3: Lo so, sono d'accordo con te, Rosario, ma infatti non ti nascondo che io poi ieri sera, mentre stavo guardando la partita, un amico mio mi manda un messaggio e mi dice: dai che ce l'andiamo a giocare in finale insieme, lui è un tifoso della Salernitana, e io gli ho detto: guarda, se potete passate avanti voi, perché noi mi sa che oggi pagheremo veramente tanto, e l'abbiamo visto, perché l'impressione era quella, non c'era né da parte dei giocatori né da parte dell'allenatore nemmeno trovare le contromisure, perché durante il primo tempo sotto di un gol potevi anche lì trovare qualche contromisura, magari mettere un uomo in più a centrocampo, ma noi ne abbiamo parlato, Rosario, spesse volte, magari mettere un uomo in più a centrocampo, magari perché Miceli non può sedersi in panca e magari dare una possibilità ad Allegretto, che fino ad oggi, quando ha giocato, ha fatto la sua bella figura. Come dici tu, dare una possibilità a Raimo, magari Raimo e Celli li metti lì a mordere le caviglie dei loro esterni e magari cerchi di limitare un pochettino più il gioco. Metti più quantità a centrocampo per fare un po' di filtro e non farsi saltare così. Io non lo so sinceramente, Rosario, cosa passa attraverso la testa di un allenatore. Se lui va là col pensiero: vabbè, noi siamo a Catania, andiamo così, giochiamo come abbiamo sempre fatto, e poi come finisce si racconta. Questo purtroppo non è il calcio che mi piace, non è il calcio che voglio vedere a Catania, e io credo che adesso i nodi vengono al pettine, le responsabilità di chi sono se li prende, perché noi come tifosi abbiamo sempre risposto presenti al Massimino. La settimana scorsa abbiamo fatto coreografie che non si vedono nemmeno in Serie A, e deludere un popolo così è una brutta cosa, è una cosa veramente brutta.
4: Ferdinando, inizialmente ho detto che la responsabilità principalmente è tra allenatore e squadra, la società si deve mettere da parte, perché diciamo l'artefice di tutto è la società. Hanno fatto diversi errori, l'hai mandato, l'hai ripreso, e i giocatori che dovevano venire manco l'hai preso, quelle che voleva lui nemmeno l'hai preso. Ok, settimana scorsa in questo stesso posto io ho detto: azzeriamo tutto, ricominciamo da capo, facciamo in modo che diamo tutti fiducia a Toscano, e in qualche maniera diciamo che settimana scorsa ci è andata bene, perché ci è andata bene. No ragazzi, oggi no, io ancora parlo con qualche tifoso e mi sento dire: sì, ma ha vinto 5 campionati. Ma come già ho detto a te anche in privato, il calcio si evolve. Ho la vaga impressione che lui non si vuole evolvere per nulla, quello è il suo modo di giocare, con quell'idea rimane. Ha fatto giocare Forte e Caturano 5 minuti insieme, dopo 5 minuti è tornato il classico 3-5-3, 4-2-2-1, cioè non cambia assolutamente modo. E allora ormai le squadre, le persone, tu accendi la TV e ti seguono per come giochi, e stanno come andarti a fare male, e ti hanno fatto male sugli esterni per l'ennesima volta.
3: Ti hanno
4: fatto
3: male in qualsiasi punto del campo, Rosario.
4: Sì, no, perché sugli esterni sono entrati in porta come quando volevano loro, perché i nostri esterni magari in un momento che non sono, sarebbero i quinti, chiamiamoli quinti, sia a sinistra Casasola che a destra Celli, ci hanno veramente fatto male in quanto entravano come quando volevano loro. Detto questo, hai detto bene, scusa, ma Miceli, ragazzi, non è che lo dico io, non ho nulla contro Miceli, tra virgolette nemmeno lo conosco, ma non puoi fargli fare, da quando è venuto, tutte le partite con tutte le cazzate che ha combinato. Io parlo cazzate perché ne ha combinate di grosse, eppure lui è come se fosse intoccabile, ecco, è un po' il cicerelle sulla fase difensiva. Ma no, non la vedo così. non mi voglio schierare, anzi apertamente mi schiero contro Toscano, il modo di ragionare che ha, contro Toscano il modo di ragionare che ha, il cambiamento per lui non esiste, quella è la squadra e quella va in e quella si mette in campo. E Raimo non gli serve a nulla, Allegretto non gli serve a nulla, il Di Noia non gli serve a nulla, il Bruzzaniti gli fa fare 10 minuti, ma voi cosa vuoi che ti risolva Bruzzaniti della situazione? Quindi questa
3: abbiamo
4: è la
3: messi
4: realtà.
3: Lì ieri l'abbiamo visto anche Forte stesso isolato completamente rispetto alle altre partite, anche se era lì a cercare di fare pressione e cose varie, ma era isolato totalmente. Ieri non ha toccato palla
4: Fernando, quelle palleggiavano a centrocampo non lo bene, so, di so, più so, ma avevano questo... proprio il gioco, il pallino in mano. Ieri parlava il cronista lo 80 con 20%, 80
3: 85 con 15
4: direttamente, quindi di cosa stiamo parlando? Cioè quando hai il pallino
3: so.
4: Non vuol dire che vinci, assolutamente no, però significa che tu corri a vuoto, ti fanno correre a vuoto, e quando una squadra corre a vuoto arriva un punto che non riesce più poi a stare appresso alla
3: sono persona. D'accordo, va bene, io direi che è il momento di mandare la pubblicità. Mary, se ricordi i numeri magari,
2: certo, anche perché abbiamo già tanti messaggini, quindi dopo
3: sì,
2: ritorniamo,
3: magari lo dici, più che altro voglio sapere il vostro pensiero anche su questa cosa, se voi credete al miracolo sportivo, perché qua c'è da affidarsi piuttosto che a
2: ti posso
3: Dio,
2: dire che ho letto, ti posso dire che già ho letto alcuni messaggi, sono tutti molto, perché ovviamente i messaggi che a parte i vocali che ne abbiamo tanti che ascolteremo insieme, non ho ascoltato, posso dirti che per quanto riguarda i messaggini scritti sono tutti molto devo trovare la parola giusta per non dire incazzati, che ormai l'ho detta, molto molto delusi dalla squadra anche come giocatori, perché comunque è stato anche commentato che è stata sporcata una maglia, questo è anche quello che pensano un po' i tifosi, come se non si fosse nemmeno degni di indossare la maglia del Catania, perché appunto da tifosi sono rimasti male per come la squadra si è comportata, per come, per quello che è stato il gioco in campo, perché quattro, raga, non è uno, non sono due, non sono tre. Ieri ne abbiamo presi quattro. In modo
3: questo,
2: un attimino.
3: Ti dico una cosa: se la partita la giochi,
2: è quello stavo dicendo. Ti stavo dicendo
3: gol.
2: Quello. Sono stati presi quattro gol. In modo davvero brutto, perché la squadra non ha fatto
4: gol
2: niente.
4: Subite, prestazioni inesistenti.
2: È questo.
4: Ci è andata, allora a questo punto ci è andata
2: di
4: lusso.
2: Per come ieri ha giocato la squadra, è come se ne avessimo preso solo uno, perché ne meritavamo almeno sei di quella che è stata.
4: Perfetto.
2: Ecco, ci fermiamo in pausa. 388-82-92-885. Ritorniamo tra pochissimo.
5: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
6: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
7: Revisione in scadenza.
8: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
9: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
10: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
8: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
7: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
8: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
11: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
12: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
11: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
12: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
11: 342 64 18 410.
13: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Siamo ritornati in diretta. Allora vuol dire che Ferdinando... Ah, dovete smettere di pigiare tutto quello che pigiate. Va bene.
4: Sento da qua. Sente...
2: No, perché abbiamo dei messaggini vocali e quindi volevo che ascoltava. Sistematevi di là. E io nel frattempo mi tengo la telecamera da questa parte aperta, mentre di là sistemano tutto quello che c'è da sistemare. Tutto fatto?
4: Sì,
2: ok,
4: sì, tutto
2: ripristinato?
4: Fatto.
2: Ok, allora, che dite se ascoltiamo? No, volevi dire
3: sì,
2: qualcosa?
3: No,
2: prima.
3: Volevo dire una cosa, che poi ieri guardando la partita, poi alla fine ho fatto una piccola riflessione. Questa piccola riflessione era legata a quello che ci siamo detti qui con Mario Marino. Quando io gli ho chiesto, ma Mario, si dice che lo stato di forma dei giocatori è al top, siamo tipo gennaio, e lui ha detto, ma lascia stare quello che dicono gli altri. A me adesso mi dà conferma quello che dice Marino, che non ho mai messo in dubbio, perché per me le sue parole sono oro colato, perché è un uomo che ha vissuto di calcio, come del resto può essere uno come lo Monaco, che quando parla alla fine di calcio sa parlare di calcio. Catania, ci abbiamo gente del calibro di Maurizio Pellegrino e noi affidiamo la società del Catania a gente che allo stato attuale sta dimostrando molta incompetenza. E allora io direi che il presidente Pellegrino deve fermarsi un attimo, ragionare un pochettino, cercarsi di circondarsi di persone che alla fine sanno fare calcio e vivono di calcio. Perché ce n'è di bisogno, perché non possiamo più vivere di calcio a Catania in questo modo. Abbiamo bisogno anche delle nostre soddisfazioni, perché noi da tifosi abbiamo dato soddisfazione alle società che sono venute qui a fare calcio. Con questo era un piccolo appunto, puoi mandare i messaggi.
2: Ok, allora facciamo una cosa, andiamo ad ascoltare i messaggini vocali, perché io penso che ci sono tanti tifosi che tra virgolette hanno e sentono il bisogno di sfogarsi, quindi andiamo con il primo messaggino audio.
14: A tutto il gruppo di Bella Radio, finalmente abbiamo visto di che pasta è fatto il nostro Catania, i giocatori che ha il nostro Catania, il gioco che ha il nostro Catania. Tutti quanti pensavano che Toscano era il cannibale. No, abbiamo giocatori che sono veramente, no, c'è Tizio, Caio, Sembrone, chi do i peri fini, chi do i peri delicati, quello a questo, quello a quello. Bene, ieri si è visto e si è conclusa una stagione a dir poco scandalosa e schifosa. Mister, ti volevo fare una domanda. Toscano se ne deve andare, è normale che esso, o se ne va oggi o se ne va giovedì, non cambia niente. Se io devo dare una sterzata all'ambiente e far capire alle persone, o lo comando io, già Toscano per me oggi, se non vuol dire diretto, pigliava a Biagianti, ci diceva a 7 andava in china, l'ultima partita te la regalo, tanto pesso per pesso non si può dire nulla, non è che spasci un allenatore oppure sai mortifichi se perde un allenatore, nella maniera più assoluta. Già, passivisti ad Ascoli, quindi chiaramente non conta nulla, però dà chiaramente un segnale. Poi oggi ho saputo che è andato a lui, Grella, Bresciano, tutti gli si Pellegra, dal sindaco, tutti gli si sono neghire, tutte. Dice, ma Pellegra magari, sì, Pellegra dopo primo te neghire di Catania. Tu te neghire, perché tu sei spetto, tu Pellegra sei spetto. E ve lo spiego perché. Lui ha detto che ha speso 40 milioni con tutore del grifo, giusto, sindaco ci sta dicendo, io ho speso 40 milioni con tutore del grifo, bene, in 4 anni. Perfetto, ok, però tu non hai detto che in 4 anni hai fatto 60.000 abbonamenti, tu non hai detto che hai venduto biglietti, tu non hai detto che hai preso il marketing, tu non hai detto quanto pigliasti di sponsor, perché sono richiesti, chiaramente non sono 40 milioni, ma mettiamo che sono 10, sono 100, ok, se mai viene il retore del grifo, oggi, tutto rimodernato, quando mi vino? A 100, no, a 60, quindi tu sei 30 milioni sopra, carissimo Pellegra, quindi non sei scemo Nico, quindi che ti circondi di persone che tutti quanti noi critichiamo, insomma mi lascia il tempo che trova per me, perché sotto sei un presidente serio, tu prima che gettare fuori e a Marco Bresciano e o signor Grella, a parte Zabbano e chi si saranno a scappare direttamente da Catania perché non ha fatto niente e si hanno mangiato solo i soldi tranquillamente, va bene mister, poi magari mi spieghi chi lui aveva i peri delegati effettivamente in 38 partite quando vuole San Bono da squaccia, ma sono tutte così, attenzione, non è che io dico uno, sono tutte così. Arrivederci a tutti e grazie.
2: Mister, allora, cosa ne pensa di questo messaggino? Direi che più conciso di così non poteva essere.
4: È troppo lungo questo messaggino, rispondo con due parole. Già con Di Toscano ne abbiamo parlato, non doveva più tornare a Catania Toscano, ma assolutissimamente. Il discorso viaggiante io l'ho detto subito dopo l'esonero, anzi prima dell'esonero. Se vuoi mandare a Toscano, piglia Biagiante che conosce tutti i buchi del campo, dello spogliatoio e tutti i problemi del Catania Calcio, lo metteva in campo. Oggi per l'ennesima volta o si dimetteva Toscano alla fine della partita per dire ragazzi ho sbagliato, per l'ennesima volta è stato un piacere, arrivederci. Ma come sta dicendo Sebastiano, probabilmente ha la complicità dei dirigenti, perché è impossibile che tu dirigente non lo metti in croce a Toscano dopo una prestazione di questo genere. E dopo che per l'ennesima volta non ti cambia modo di giocare, pretendendo non lo cambia, non lo cambierà. Io capisco l'attacco che c'ha lui presso un giocatore in particolare, ma se fosse stato solo per uno, già l'avrebbe fatto fuori. Domenica era da cambiare tutte 11, o tutte 15, 16, quelle che erano. Quindi a questo punto è stata sbagliata la campagna acquisti. A gennaio hanno fatto un buco nell'acqua, hanno preso solo a Miceli, ma non ha risolto il problema, anzi l'ha peggiorato. Perché ha fatto fuori Allegretto, un ragazzo di tanta quantità, tantissima quantità, meno qualità di Miceli, ma tanta quantità e determinazione nel voler arrivare fino in fondo. Ha preso Miceli, l'ha messo in campo, ha deciso lui. Bruzzaniti si capiva che fosse stato solo ricambio al momento in cui si aspettava Cicerelli, ma l'unico errore che ci possiamo dire è stato il richiamare di nuovo oppure esonerare Toscano, che doveva essere esonerato molto prima della partita e che poi lui ha vinto, essere esonerato la partita con noi il Sorrento e mettere Biagiante in campo. Oggi Biagiante o chiunque subentri non può risolvere il problema.
3: Miracolo,
4: assolutamente. Sarà un miracolo vero e proprio.
3: Rosario, ma invece ti posso dire una cosa, che riguardante quello che tu hai detto, no, sugli acquisti e tutto il resto, io ti dico una cosa in più, perché se tu avessi fatto la squadra a gennaio in funzione di un allenatore nuovo, considerando che veniva esonerato Toscano, oggi ti saresti ritrovato magari con giocatori a comprare giocatori che potevano essere utili alla causa o perlomeno giocatori che erano utilizzabili in campo. Noi ci troviamo con una situazione dove alla fine c'è l'unico acquisto che stiamo utilizzando è Miceli
4: con tutti i suoi difetti
3: e Di Noia
4: che non il campo non l'ha visto.
3: E che il campo, poi tutti i giocatori, Cagnelutti, Fonzi e Bruzzaniti e col contagocce, dico io, ma perché? Perché arrivare poi a 5 giornate della fine, fare gli errori? Per me questo parte sempre da un problema che è basilare, che è il problema della società che ma non ha saputo gestire
4: è un
3: nulla
4: problema,
3: di nulla.
4: Nando, è un problema di non progetto, ragazzi, sì, sì. Non progetto, no, non c'è un progetto, Rosario. Perché in questa squadra, tu l'hai detto 6 mesi fa, io lo ribadisco ancora oggi, non c'è un ragazzo della primavera. Il signor Marino dice, Mario, che non ce ne sono ragazzi pronti per essere inseriti. Bene, ma nemmeno a portarne 2 o 3 in panchina. C'è una crescita continua, questi ragazzi non c'è, quindi vuol dire che non c'è programmazione,
3: non c'è,
4: vuol dire che c'è
3: qualità.
4: Probabilmente volevano, se volevano, vogliono ancora, spero, che si vogliono fare saltare il fosso con una squadra di under 35, perché la media è questa di qua. Ma ragazzi, il calcio da un mio punto di vista, poi come fa a giocare la squadra lui, glielo ho detto al primo
3: Rosario,
4: giorno.
3: E poi Rosario, fra altre cose, l'Ascoli, che c'è... si è insegnato come si gioca a calcio, per certi versi alla fine a tutti i giocatori di proprietà, qualcuno viene dal settore giovanile, qualcuno del settore giovanile
4: delle primavere
3: portano,
4: di Napoli, Milan, Juventus,
3: no, no, dico, ma alla fine li portano, ma sono tutti giocatori di proprietà. Noi abbiamo giocatori in prestito, giocatori che dovremmo riscattare, in teoria.
4: Fernando, non c'è programmazione, punto.
3: Ma sì, guarda Rosario, questo l'abbiamo sempre detto. Abbiamo qualche altro messaggio, Mary?
2: Sì, ragazzi, abbiamo altri messaggini, direi di ascoltarli perché ce n'è più di uno. Quindi intanto andiamo ad ascoltare questo.
15: Buonasera, buonasera a tutto lo staff di Bella Radio. Come sempre, saluto particolare a Mary Milani, che è la leggenda di Radio Bella. Comunque, cosa dire del Catania? Delusione in assoluto. E Carosi, finché c'è vita si dice che c'è speranza, tifiamo solo per la maglia. Ormai loro ora sono vanno a mare, a praia dei scecchi, quando sono volano ieri sono vanno, ma se non è ieri tutto, dal primo fino all'ultimo. Non ho più parole da dire e niente, vi auguro a tutti una buona serata e saluto particolare sempre a Sebastiano Garilli, il nostro presidente del gruppo dei Sofone, punto.
2: Devo andare un bacio a Giamare, perché Giamare, meglio di così non poteva esprimersi,
3: no,
2: condivido.
3: Giamare ha detto una cosa giusta, dice andiamo allo stadio, tifiamo per la maglia, sono d'accordissimo Giamare.
2: Condivido anch'io. Allora, andiamo qui.
16: Allora, buonasera a tutti. Io, al di là che volevo salutarvi e abbracciarvi fortemente e calorosamente, dico solamente una cosa. Ieri ho visto l'anticalcio, ho visto una questione legata a un menefreghismo, a totale disinteresse, ma soprattutto quello che fa male vedere giocare una squadra all'avventura, cioè sembravano alle prime armi, e per me questo va da sé che è ciò che ha trasmesso l'allenatore, che ha sbagliato sia nella tattica, sia nella lettura, sia nella preparazione di una gara fondamentale, qual era quella di una semifinale di andata. Sicuramente nel calcio nulla è impossibile, ma va detto una cosa a chiare lettere, che ad oggi Toscano ha fallito, e ha fallito malamente, perché non solo non ha dato un'identità a questa squadra, ma non ha trasmesso quei valori importanti di una piazza come Catania, che merita, perché Catania non merita di essere trattato come la squadra vista ieri sera. Vi abbraccio e vi voglio bene da Benevento.
2: Aspettate che ce n'è un altro.
3: No, Peppe, grazie.
16: Volevo giusto fare una domanda al mister e a Ferdinando. Io mi chiedo, ma è mai possibile una squadra? Perché su sta cosa ieri sera ci pensavo, stamattina come mi sono alzato, provavo a riflettere, ma come fa un allenatore chiamato Cannibale andare a giocare una semifinale con un Ascoli che fa un 4-2-3-1, che in fase di non possesso si cala un 4-3-3, andare a giocare con 9 uomini dietro la linea della palla. Io questa cosa non l'accetto, non riesco a capire che cosa gli è passato nella mente, come fa a pensare con una squadra che stava dimostrando una mole di gioco anche con ritmi alti, con verticalizzazioni importanti, presentarsi lì e immaginare di poter mantenere un risultato e di giocare solo sull'errore dell'avversario, senza idea e soprattutto senza voglia. Io è questo quello che non comprendo, e per me la responsabilità maggiore del disastro di ieri, al di là della società, non la proprietà, sta in capo a un allenatore che forse tiene in mente solo i numeri delle vittorie, ma dimentica i fallimenti. E questo di Catania, secondo me, è quello più grave.
3: Sono d'accordo con Peppe, e Peppe ti dico solo una cosa, tu lo sai, ne abbiamo parlato spesse volte di calcio. Io non capisco come mai, se lui si ostina a giocare sempre con due centrocampisti e due esterni, quando invece magari aggiungendo un uomo in più per pareggiare un pochettino i conti e giocarsela in qualche modo, perché anche lì hai bisogno di un uomo in più anche per cercare di rubare palla, rompere qualche linea di passaggio, cose che purtroppo non è stata fatta. E questo è un problema anche nei confronti dei tuoi giocatori, perché tu li stai mandando a morire, te li stai dicendo andate lì e fatevi massacrare. Cioè, questa cosa a me non piace.
2: Ragazzi, perdonatemi se vi interrompo, dobbiamo andare in pausa anche perché abbiamo altri messaggini vocali che ascolteremo tra pochissimo. A tra poco.
17: Non solo alcolici.
18: In grosso e dettaglio.
17: Spegni la tua sete.
18: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
17: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
18: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
17: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
18: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
17: Info 348 10 50 454.
19: Anche oggi a piedi.
20: Sei l'unico che va in ferie senza mezzo.
21: Fermo lì, c'è Giusy Car a Catania. Noleggio e vendita di auto, moto, scooter e bici elettriche. A Catania, in via Sant'Angelo Custode 60. Info 353-217-7849.
20: Noleggio auto a partire da 30 euro.
21: Chilometri illimitati.
20: Anche senza carta di credito.
21: Servizio navetta da aeroporto e stazione.
20: Tu pensa alla meta, al resto pensiamo noi. Giusy Car è presente su tutti i social.
22: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
20: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
23: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. la tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Rientrati dall'ultima pausa pubblicitaria. Allora, che dite? Ascoltiamo gli altri vocali?
3: Sì.
2: Ok, andiamo a vedere chi scrive, anzi chi parla da questa parte.
0: Signori, buonasera a tutti. Ciao Neri, ciao Ferdinando, ciao Saro e ciao a tutte le persone che sono in ascolto di questa trasmissione. Comunque io volevo dire solamente una cosa, cioè sulla partita di ieri non ci sono commenti da fare, perché cioè, a dire inguardabile, forse gli facciamo un complimento. Comunque ripeto, sulla partita di ieri nemmeno ne voglio parlare. Io dico solamente una cosa: quando il signor Pellegrini si rende conto che fino a questo momento è circondato da persone incompetenti in tutti i settori, cioè dal suo vice fino a magazzinieri, quando si renderà conto di questa situazione e farà piazza pulita, e allora possibilmente qualche beneficio lo vedrà. Comunque siamo tutti quanti come dire, addolorati, massacrati. Uno scempio, cioè quello di ieri è stato proprio un'offesa a tutta la città di Catania. Una buona serata a tutti.
2: Non lo poteva dire meglio, proprio è stato un'offesa a tutta la città di Catania. Condivido, bella anche la fatta da chi ci sta dietro fino al magazziniere,
3: bravissimo. Sai, in effetti Fabrizio che sì, ha riconosciuto la voce, ha le sue ragioni e io la penso come lui. Bisogna circondarsi di persone che fanno bene il proprio lavoro, ma soprattutto gente che ami il Catania ed ami il calcio, perché forse qua si è fatto un po' di confusione.
2: Andiamo con un altro vocale, ragazzi, vediamo chi c'è qui.
1: Buonasera, buonasera. Io volevo esprimere la mia. Io è da giugno che predico, che sostenevo e che oggi ho ragione, che siamo circondati da dirigenti incompetenti, squadra fatta da mezzi giocatori e da ex giocatori, da un allenatore retrogrado che non conosce altri modi che quello che fa. Cioè, vergognoso, è una cosa indezzabile. Io ci sono rimasto male, ma già ero preparato a tutto ciò e lo sostengo da giugno, anche se sono stato attaccato da tutte le parti, specialmente per la dirigenza di incompetenti. E poi volevo fare una domanda al mister dicendo se non pensa anche lui che Catorano è un ex giocatore.
3: Posso dire, scusa un momento se interrompo la tua risposta, io confermo quello che ha detto Armando, perché ne abbiamo parlato spesse volte, e confermo il fatto che lui aveva analizzato già i problemi esistenti oggi nel Catania. E se eravamo lì tutti con la speranza che magari non fosse così, e lui diceva: io vorrei sbagliarmi, ma vedo, e aveva analizzato già le cose quando noi eravamo primi in classifica. È naturale che in quel caso tutti lo consideravano un pazzo, no? Cioè, quello che diceva era proprio una cosa esagerata, perché eravamo tutti lì a credere quello che vedevamo, ma poi è arrivata. Oggi si notano i problemi ancora di più.
4: Nando, ma c'è poco che dire. Diciamo che in questa è una squadra, come dice lui, da ex calciatore, è vero. E che se no, però la gente già è già spremuta, è già, sono ragazzi, chiamiamoli ragazzi, 35, 36, 37. E questo deriva dal fatto, come già abbiamo parlato qua stesso, che non c'è una programmazione, perché se ci fosse stata una programmazione, tu alle spalle 2 anni fa ti trovavi dei ragazzini cresciuti 2 anni in più, certo, che ti facevano la panchina, che facevano sostituzione, che si alternavano con qualcun altro. Tu oggi ti ritrovi con questi giocatori con 3 anni di contratto e te li devi, tra virgolette, sopportare. E non c'è nulla da fare. La delusione è per tutti noi. In questa stanza, io e Ferdinando, forse più io, abbiamo litigato con diverse persone fuori da questa stanza nel momento in cui c'è stato l'esonero di Toscano. Perché io ho spinto affinché questa squadra, come dice il signore che ha chiamato, ha un gioco che non ha alternative. Si parte con un 3-4-3 e finisce con un 3-4-3, non ha alternative, non ha modo di giocare, di cambiare il gioco mentre che se la partita è in corso. Esce una punta, entra una punta, entra un esterno, rientra un esterno. Cioè è un modulo così retrogrado, come dici, e chiunque ormai l'ha scoperto. Difficilmente mette un centrocampista aggiunto in più. Sai, diciamo, domenica scorsa, mercoledì, quando fu, stavamo vincendo 3-2, toglie una punta, mette un centrocampista? Assolutamente no. Mette, toglie una punta e entra un'altra punta quando abbiamo pareggiato 3-3. No,
3: per assurdo, Rosario, lui quando ha intenzione di cambiare qualcosa nel campo, lui conosce solo un cambio. Togli un difensore e metti un attaccante. Se deve mettere qualche altro attaccante, metti...
4: Ma dimmi qual è sto
3: togli
4: difensore.
3: Togli un esterno e metti...

0: grande ripresa, mercoledì una grande prestazione, ma quello che credo io è così, il tifoso catanese non è scemo, il tifoso catanese se vede la prestazione magari esce tra gli applausi, ma se non c'è né la prestazione né un gol fai, non c'è amore per la maglia, non c'è amore per... non c'era nessuno ieri fuori casa, ma se erano disposti a spostarsi 5.000 persone, quindi regole di questa sensazione tu da tifoso che hai la vuoi trasmettere alla squadra, ma la squadra non la recepisce, Ferdinando.
1: Sì, non lo so, d'accordo.
0: Non la recepisce, è come se sono messe là per i cavoli suoi. Carissimo Armando che ha chiamato prima, guarda che già Toscano è stato già criticato con la famosa partita, d'estate esonerato, no, non la società, la squadra, chiamiamola la squadra, i tifosi, non lo, la maggior parte, il 70%, non voleva più il ritorno di Toscano. Però è tornato a furor di popolo perché quello abbiamo preso, hanno preso un allenatore che si pensava che magari potesse dare qualcosina in più, Viale, quindi in automatico era obbligatorio. Ma io ho detto in questa sede, ripigliamo a Biagianti, era l'uno che poteva mettere le carte al proprio posto perché viveva di calcio e viveva di Catania calcio. Non veniva da Milano o da Torino, veniva da Catania del settore giovanile. Quello che fanno la maggior parte nelle ultime 10 partite, tranne che Catania Calcio, è questa dirigenza, perché gli è venuto il colpo d'idea di fare un contratto di un anno e mezzo a Viale e si pagano soldi inutili.
1: Ma anche,
0: in più.
1: Anche quello, Rosario, è stato un errore. Perché dico un errore? Perché tu, quando decidi di mandare via Toscano, devi prendere, secondo me, un allenatore che gioca con lo stesso modulo e che magari deve solo entrare nei meccanismi di gioco nella testa dei giocatori. Se tu prendi un allenatore, cioè come oggi molte società fanno allenare la squadra della primavera con lo stesso modulo della squadra della prima squadra, lo fanno in modo che venga più facile inserire i ragazzi. Quando tu prendi un allenatore, inizi con un progetto tecnico, il progetto tecnico fallisce, devi andare a prendere un uomo, un sostituto, uno che può cambiarti sia sul piano mentale e qualcosa sui meccanismi di gioco, non dico sui moduli, perché poi lo sappiamo, i moduli sì, sono importanti, quello è poco ma sicuro, perché è quello, però tante volte anche entrare a volte nella testa dei giocatori, magari reinventarsi un ruolo, magari cambiare di ruolo un giocatore, ma deve avere le capacità di capire le qualità di quel giocatore e sapere dove andarlo a mettere, cioè è tutto un discorso. Invece, non lo sappiamo, invece, Rosario, perché tu lo sai.
0: Hai ragione, perché Viale è venuto qua con l'idea di fare un cambio totale di struttura.
1: Tu lo sai perché tu l'hai fatto mille volte. Io ho anche testimonianze di gente che mi ricordo, me l'hanno raccontato quella volta che siamo stati a Scordia, non mi ricordo adesso il nome, mi ha detto, io quando sono arrivato lui mi ha detto di cambiare di ruolo, io non ci stavo, poi dopo ho capito che aveva ragione il mister e poi mi ricordo che quell'anno avete vinto il campionato. Tante volte si passa anche attraverso queste cose, ma ci vuole capacità, ci vuole osservazione, ci vuole tatto, sensibilità, perché per entrare nella testa di un giocatore devi anche poterci parlare, entrare nei rapporti personali, lo devi mentalizzare, e questo è un discorso umano che non tutti sanno fare.
0: Non è che non tutti sanno fare, oggi, diciamo che qualche anno a questa parte, tu come allenatore dalla Serie A alla Serie C, non devi fare più l'allenatore. Già ne abbiamo parlato con te poco fa, non devi allenare una squadra che c'hai un preparatore atletico, uno che ti cura la tattica, un preparatore del portiere, un match analyst. Quindi tu devi solo fare l'allenatore, un pistecco, devi fare il psicologo, quello che gli si chiedeva, quello che gli si chiede. E se non lo fa l'allenatore, dovrebbe farlo un dirigente che sta vicino alla squadra, che capisca perché Caturano non si è inserito e perché Casasola è incavolato sempre nero con Toscano, che non vuole uscire dal campo, e era per l'ennesima volta ha dimostrato che non voleva uscire dal campo, voleva stare in campo e doveva stare in campo.
1: Scusa, Rosario, mi sei come se quello che dici tu, e io l'ho notato, cioè, mi sembra casa, un pochettino, guarda, c'è qualcosa che non va, quasi l'allenatore è un po' anche schiavo di alcuni giocatori.
0: Perfetto, hai azzeccato quello che sto dicendo io. L'allenatore è schiavo, come della serie, io ti ho difeso nel momento in cui ti hanno mandato,
1: ora devo giocare
0: perché io devo giocare. L'allenatore non ha più il polso della situazione. L'allenatore è un fratello maggiore o minore, cioè io voglio giocare, vabbè, continuo a giocare, ma è stato palese quando abbiamo visto la partita in casa con

0: Ecco, che è a casa sola, era da far uscire e lui ha litigato perché non voleva uscire. Io ci sono. La partita quando abbiamo giocato all'Ecco ha giocato malissimo, ma lui non doveva nemmeno giocare quella partita là. Poi ha giocato in casa. Oggi domenica è stato, secondo il mio punto di vista, scandaloso, però lui insisteva ancora perché vuole stare in campo. E allora, caro Toscano, quando poi alla fine della partita tu dichiari io ho tirato il collo alle persone, ora, o perché non hai la squadra nelle mani, o non sei capace, non vedi la stanchezza dei ragazzi, perché un Di Noia che ha vinto un campionato, un Araimo che ti ha dato una mano d'aiuto domenica scorsa e l'abbiamo visto tutti in condizione sia fisica migliore e migliorato e sia tecnica, e c'hai un Donnarumma che domenica l'hai fatto, mercoledì l'hai fatto entrare e ti ha dato il 100%, e il Di Noia a centrocampo, inventati qualcosina.
1: Ormai c'è poco che inventarsi, ormai l'unica cosa che si può inventare
0: poi la mancanza di lunetta,
1: consideriamola. Se riesci ad andare, magari, che ne so, tipo a Lourdes o a Meciugori, magari cercare di cercare il miracolo. Allora, Rosario, ormai io vedi sconfitte di questo genere o comunque disfatte, ne ho viste e ne ho subite tante da quando seguo il Catania. Ormai mi scivolano addosso, perché capisco solo che
0: bisogna fare?
1: Oggi c'è ben poco che
0: come
1: fare.
0: Come dicono tanti, colpo di spugna e cancellare tutte le persone insieme al Catania Calcio.
1: Io dico che dopo questa delusione, gli occhi di Rosso Pellegrina ieri in tribuna hanno detto tutto. Rosso Pellegrina deve riprendere in mano la situazione se vuole fare calcio a Catania, perché se no sarà solo un dispendio di denaro, perché dal prossimo anno in poi la gente, con la delusione di oggi, non si abbonerà più come hanno fatto l'anno scorso. E quest'anno alla prima chiamata eravamo tutti presenti, Rosario. Questa città ha bisogno di un qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo visto ieri. Poi le partite si possono perdere. Io sono della cultura, io ho quella cultura della sconfitta, ce l'ho, perché ho vinto anche quando non dovevo, cioè ho perso anche quando non dovevo perdere nella vita, e la cultura della sconfitta ce l'ho, però questo, quello che abbiamo visto ieri, non è nemmeno una sconfitta.
0: Ma ho paura che loro si siano abituati a questa cultura della sconfitta, caro Ferdinando, in cui oggi non succederà più nessun campo, ma i tempi che furono a Catania una sconfitta di questo genere manco si poteva camminare più con questi ragazzi, questi giocatori. Ora stiamo tutti con la speranza che magari alla prossima partita risolviamo, ribaltiamo. Ragazzi, io ce lo auguriamo tutti, ma nello stesso tempo sappiamo che è impossibile. Sappiamo che quel Catania ha visto domenica scorsa, l'Ascoli ha visto domenica scorsa, sarebbe ieri, diciamo che è impossibile.
1: Troppo dislivello tra le due squadre.
0: Dopo dislivello, ragazzi, e poi dico, ribadisco con certo, no, il catanese non è scemo, riesce a capire quando una squadra gioca a calcio o quando Catania fa la prestazione. Loro non fanno nemmeno la prestazione. Ferdinando, siamo stati fortunati mercoledì scorso in quanto abbiamo fatto un 3-3 che ha fatto sì che andessimo avanti. Ma guarda che se eravamo ieri, eravamo con gli tempi supplementari, con i calci di rigore. Quindi
1: lo so.
0: La fortuna non ti può sempre aiutare. E poi la squadra veniva da una serie di risultati negativi, dall'esonero esonero di Toscano, è stato mandato via dopo una vittoria, ok? Ma dalla zona di Toscano questa squadra veniva da prestazioni deludenti, ogni settimana c'era una delusione, una confusione in campo pazzesca.
1: Lo so.
0: C'è un messaggio lì per caso, no?
1: Mary, abbiamo qualche altro messaggio?
2: Più che messaggi, ragazzi, sono tutti quanti qui che stanno scrivendo, stanno condividendo quello che voi dite. E sono anche molto arrabbiati, si esprimono su quello che sarà. E oggi siamo mendicanti di magliette e biglietti. Scrivono, questa non è una sconfitta, è un'umiliazione. Il mago del calcio aveva detto che Toscano, come prendeva la testa della classifica, non la mollava. Questo è Fabri.
0: Chi ha detto?
1: Grande Fabri.
2: Il mago del calcio aveva detto che Toscano, come prendeva la testa della classifica, non la mollava.
1: Vabbè, cioè, possiamo dire che il mago ne ha dette tante.
2: Esatto. Deve rimanere a Reggio Calabria. Mercoledì, appena si sbilancia, prendiamo altri due gol. Il Catania non la quotano. Ci vuole un allenatore di nuove generazioni. Lo faceva sempre lo Monaco e ogni anno azzeccava. Ma c'è la possibilità di perdere con altri 3-4 gol. Ci metto 100 euro. E poi ancora, vedi, sono tutti molto demoralizzati. Ieri il mister dell'Ascoli tirava via due centrocampisti e metteva due attaccanti sul 3-0. Ragazzi, 15 partite senza subire un gol in casa è un super record, c'è anche chi pensa questo. L'errore toscano è stato fatto a giugno, quando rimesso al posto dell'anno precedente, quando è stato riconfermato. Quello può fare solo un almanacco. A me piace Turati. C'è Totò che invece è positivo. Vinciamo mercoledì, stiamo tutti sereni. Insomma, come vedi, sono tutti.
1: Però bisogna dire, dobbiamo, anche se vinciamo, bisogna vincere almeno 5-0 per passare.
2: E questo detto, almeno
1: perché,
2: 5-0.
1: Vabbè, anche se finisce 1-0 e possiamo andare a vittoria.
2: Sì, va bene, ma ne potevamo studiare un mussustisso. Ve la dico proprio in siciliano.
1: Comunque, io ti dico la mia. Io mercoledì,
2: sì, perché siamo in chiusura,
1: io mercoledì,
2: ragazzi.
1: Mercoledì sarò allo stadio. Questo è il mio programma della serata. Lo dico e lo faccio. Sarò lì presente. Certo. Tiferò. Ma soprattutto per la maglia. Al primo gol dell'Ascoli me ne vado via. Se al primo tempo stiamo 3-0, io crederò fino all'ultimo, a un passaggio del turno. Ma loro mi devono dimostrare tanto, perché se vedo una partita tanto fatta, tanto per il palinsesto, me ne vado a casa subito, perché non posso più sopportare queste cose. Preferisco non vedere.
0: Io penso che appena Catania subirà il primo gol, la tribuna
1: possono spegnere le luci al massimino, no, perché non c'è più dove andare.
0: Le tribune penso che si svuoteranno all'istante, perché ribadisco, il catanese non è scemo. Quando c'è la prestazione lo capisce,
1: certo,
0: ed applaude e incita, ma quando non c'è nemmeno la prestazione, tu fai una prestazione scialba come quella di domenica, ragazzi, quello significa proprio fregarsene di tutto, fregarsene della maglietta, della città, dell'attenzione che la società ha messo verso di loro. A prescindere dagli errori della società, Ferdinando, che ne ha fatti tantissimi dal mio punto di vista, sia negli acquisti, sia nel valorizzare allenatore che non lo valeva, e sia nella pigliata dei giocatori che non sono quei mostri sacri per la Serie C. Quindi va bene a me.
1: La posso fare una freddura prima di chiudere? Dico, se l'Ascoli non si presenta per 0-3 a tavolino, non basterebbe.
0: Non basterebbe veramente. Vabbè, poi c'è il punto di penalizzazione,
1: no,
0: sempre.
1: No, dico, beh, era una battutaccia.
0: Fermiamo l'aereo.
2: dirottato.
1: Il catenese è capace di inventarsi tutto. Va bene, ragazzi, che dire? Noi aspettiamo questo risultato e poi vediamo. Intanto questa partita la dobbiamo giocare in qualsiasi modo.
2: Ci vediamo venerdì.
1: Io ringrazio Mary, ringrazio Rosario, ci vediamo venerdì.
0: Grazie ragazzi, buonasera.
1: Ci vediamo venerdì.
0: A tutti. Dai, speriamo di sorridere a prescindere da tutto.
2: Sempre, raga, si sorride
1: a
2: sempre.
1: Presto.
2: Grazie. Allora, la programmazione, aspettate che ripristino tutto, che qua ho cambiato tutto, ha giocato un macello. Allora, la programmazione ovviamente qui continua, perché adesso ritorniamo con una puntata speciale questa sera insieme a Claudio Salpietro e tutti i loro ospiti, Raffa D'Amico, quindi vi aspettiamo, rimanete collegati con noi perché ci risentiamo tra poco. Per il resto invece si ritorna domani mattina. A tra poco, ciao.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Oh, oh, oh, oh.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
3: Accendi Bella.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane.
1: Buonasera a tutti i nostri belli di Bella, ben ritrovati! Buonasera Claudio Salpietro.
2: Ciao Mary.
1: Buonasera da Raff,
3: a tutti i radioascoltatori di Radio Bella.
1: Oggi abbiamo Raff dall'inizio puntata, che bella cosa!
3: Sì, sono arrivato assieme con Claudio.
1: Ah, sei arrivato puntuale, quindi sei arrivato qui con noi.
2: Sì, mi ha pagato la benzina, ragazzi.
1: Allora va bene, nuova puntata del Talent.
2: Esatto, sesta puntata.
1: Che bella cosa.
2: Come in tutte le puntate abbiamo degli sponsor.
1: Che ringraziamo subito. Che adesso li andiamo a ringraziare. Nel frattempo diamo una buona serata a tutti coloro che sono collegati con noi. Sono le 20:10, quindi salutiamo chi ci guarda sul canale 96 del Digitale Terrestre. Buonasera a chi magari in questo momento invece è in auto, magari sta rientrando dal lavoro, sta invece andando a fare una passeggiata, a prendere un gelato. Oggi è stata una giornata abbastanza calda, quindi il gelato ci sta. Oggi ha fatto caldo, sembriamo in estate. Buonasera anche a chi invece ci sta seguendo in DAB. Buonasera a chi ci segue su Facebook. Buonasera a chi ci segue su TikTok, insomma, buonasera a tutti.
2: Noi volevamo farti i complimenti per il tuo nuovo singolo.
1: L'avete sentito?
2: Certo, io e Raff l'abbiamo ascoltato.
3: Complimenti
2: a te.
3: Complimenti.
2: E anche a Sonny.
1: Sonny, i complimenti più grandi vanno
3: salutiamo
1: a lui.
3: Dietro la regia. Ciao Sonny.
2: Sempre super operativo.
1: I complimenti vanno a lui del brano, di questo brano totalmente diverso. Questa volta mi ha dato anche un tocco di rock. Quindi molto bello. Grazie ragazzi di cuore. Allora, ringraziamo i nostri sponsor questa sera, in questa puntata. Ne abbiamo due, adesso tra pochissimo li andremo a menzionare. Però ricordiamo che se volete fare parte appunto delle nostre puntate del Talent, sia come sponsor che come protagonisti, potete tranquillamente contattare sia Claudio che Raff sui social o anche noi di Bella.
2: Sì, come stavo dicendo, signori telespettatori, siamo alla sesta puntata. Noi abbiamo ideato insieme a Raff questo programma televisivo per dare lo spazio a tutti quanti voi, tutti coloro che inseguono questo sogno. E vogliamo ringraziare degli sponsor che ogni puntata ci danno una mano per sostenere questo programma. Se, la
1: con quale
2: manda...
1: vuoi iniziare? Adesso sono ci pensa. Tu di con quale vuoi iniziare, che pensa tutto?
2: Allora, incominciamo con il primo, che lo vedi i capelli come ce l'ho,
1: tutti
2: barba,
1: belli stilosi,
2: sempre ben curato, perché c'è il mio Tommaso, le chic Tommaso a fiume freddo, se mi manda
1: adesso lo fa.
3: Ciao Tommaso.

0: nostro barbiere, parrucchiere, le chic?
1: Io puntualmente quando devo venire qua in TV e non solo, vado sempre dalle chic Tommaso in via Roma. Se mi manda la locandina, così facciamo vedere
0: anche dove è situato, magari lo raccontiamo anche per chi ci ascolta in radio. In via Roma a Fiume Freddo, per i vostri capelli uomo,
1: numero
0: donna,
1: 5,
0: numero 5. Sì. Quindi i vostri capelli uomo donna, potete andare alle chic da Tommaso, che riceve,
1: esatto,
0: per appuntamento,
1: sì, il numero di telefono 320 058 0898, da Le Chic Tommaso di Marco e Giuseppe, e ovviamente Tommaso, per avere un look affascinante, e lui è un po' il parrucchiere degli artisti.
0: Grande Le Chic, un bacione a lui e a tutta la famiglia. Altro sponsor, chi ci ha portato?
1: Vai!
0: Svela!
1: Bar Amnesia Sicily!

0: Benissimo,
1: mi hai fatto venire fame. Allora
0: loro si trovano ai Giardini Naxos in via Consolare Valeria, angolo via Torino numero 1, Giardini Naxos, dove voi trovate gelati, aperitivi, un po' di tutto, tavola calda,
2: granite sono buonissimi, già ne ho mangiati.
0: Io volevo dirti una cosa. Allora, per quanto riguarda la tavola calda, la fanno di produzione propria,
1: quindi una squisitezza.
0: Ma le scacciate e la pizza li fa con queste manine Raff D'Amico, direttamente dal bar.
2: Il pizzaiolo pure.
0: Il pizzaiolo.
2: Io faccio l'imbasto.
1: Raff D'Amico è il numero uno.
0: Dal panificio La Curva, che è un panificio storico che si trova all'uscita della
1: Passare di Fiume Freddo. Aspetta.
2: A Catania ormai lo conoscono tantissimo.
1: Io al panificio La Curva, quando siamo stabiliti a Fiume Freddo, ci andiamo a prendere sempre la pizza.
0: La fa lui.
2: Ci sono io.
1: Hai capito?
0: Sì.
1: Siete in mille.
0: Qui dallo staff, dalla regia, fanno i complimenti.
1: Sempre là ce l'andiamo a mangiare la pizza, ce l'andiamo a prendere. È buono il pane impasto, è buonissimo.
0: È lui.
1: Capito? Abbiamo scoperto.
2: Allora, 4 anni che sono lì.
1: Un applauso a Raffo per la pizza.
0: Comunque, questa...
2: La Curva. Baranesia, un salutone da tutti noi.
0: E anche Tommaso.
2: E Tommaso, quest'estate, per i capelli number one.
1: Quest'estate quando siamo a Castamare ci sarà quel colpo di tutti i sabati, le telefonate. Raff, vedi che ci sto venendo a prendere la pizza, mi raccomando. Sempre. No, ragazzi, la fa buonissima. La Curva ce l'andiamo a prendere sempre, lo dico veramente, non lo sapevo, l'abbiamo appena scoperto.
2: Solo che io non sono a punto vendita, sono sopra.
1: Va bene, noi basta che sappiamo che l'hai fatta tu.
0: Lui è come Sonny dietro le quinte.
1: Esatto. Ed è la cosa più buona, perché tu te la mangi e sai che è stato lui ed è buonissima, grazie a lui. Allora, senti, ma visto che le pizze le fa buone, la musica ne fa buona, che dici se adesso lo facciamo cantare?
0: Raff, vuoi aprire questa sesta puntata?
2: Visto che siamo all'estate, alle porte dell'estate, sei bella, la canzone dell'estate.
0: Vai Raff, sei bella!
2: Grazie.

0: bella, bella,
1: grazie,
0: bella,
1: grazie.
0: Bravo Raff. A noi queste canzoni piacciono, questa soprattutto, a me piace tantissimo. È proprio estate a 360 gradi.
1: È l'estate 2026.
0: Esatto, e noi ce la balleremo tutta l'estate. Grande Raff.
1: Ok, noi ci vediamo dopo.
2: Ci vediamo dopo, anche se okay, non hai portato la pizza.
1: La prossima.
0: Dai, vai, dai, la dobbiamo prossima rimanere in forma, si avvicina l'estate.
1: La prossima la porto veramente.
2: Vai, vai,
0: grazie, dopo. Raff d'amico, grazie. Dobbiamo rimanere in forma, si avvicina l'estate. Ci iniziamo...
2: A me dicono che sono troppo magro, io iniziamo... penso di essere invece al top.
0: Vabbè, no, un grammino in più non guasta, però diciamo che comunque se ci iniziamo già di lunedì a mangiare la pizza, da qua a sabato che ci scrofaniamo la scrofana completa. Va bene, allora chi hai portato adesso come ospite?
2: È un piccolo talento che è già stato con noi, lui è una voce emergente al 100% perché è giovanissimo. Viene da Giardinaxos Trappitello.
0: Ho capito, mi è piaciuto tantissimo.
2: Chiamiamo Loris!
0: Con un forte applauso!
3: Buonasera!
0: Ciao Loris!
2: Ho indovinato?
0: Bravo.
2: Giardini Trappitello?
3: Sì.
0: Lui è stato con noi anche la scorsa puntata e mi è piaciuto tantissimo, quindi è un piacere ritrovarti Loris.
3: Grazie.
0: Davvero, davvero un piacere. Allora, stasera cosa hai deciso di portare?
3: Ho portato Fai rumore di Diodato.
0: Bellissimo, Fai rumore, bravo. Lui va a scegliere sempre brani molto belli e molto particolari. E questa sera invece ne ha scelto un altro molto bello. Allora, prima di iniziare a cantare, vuoi fare qualche salutino?
3: Allora, voglio salutare ai miei genitori, ai miei parenti tutti.
0: Li salutiamo.
3: Ai miei amici, alla mia classe.
2: Alla tua insegnante.
3: Alla mia insegnante di canto, Luana Miano.
0: Gli mandiamo un bacio grande. Adesso sei pronto?
3: Sì.
2: Allora, andiamo?
3: Sì.
2: Vai Loris, Diodato, Fai rumore!

0: Grazie.
1: Bravo Loris.
2: A me piace molto Loris perché...
1: Aspetta, adesso si leva l'effetto papa. Dicevi, ti piace molto perché?
2: Mi piace molto il suo temperamento deciso, molto freddo. Sul palco tu, secondo me, non ti emozioni facilmente. Si vede. Bravo, bravo, bravo. Bravo davvero.
1: Complimenti sempre. Grazie. Loris, davvero bravo, e anche a te ti aspettiamo sicuramente nelle altre puntate, perché sei davvero davvero bravo e meriti di essere ascoltato, sicuramente. Grazie. Fare tanta strada, complimenti ancora.
0: Grazie,
1: alla prossima Loris.
2: Ciao Loris,
1: bravo,
2: mi raccomando,
1: bravo.
0: Buonasera.
1: Ciao tesoro. Allora, io quando salgo nel palco l'emozione mi arriva alle stelle, invece ogni volta che canto live ci sono quei momenti in cui mi impappino.
2: No, io sono come lui, non mi emoziono.
1: No, io sì, io quando canto, allora, se io devo presentare mi emoziono, però riesco, mi auto prendo in giro, capito? Quindi gioco. Quando canto invece, che canto live, madonna mia, no, mi emoziono tantissimo.
2: Più che altro io mi diverto
1: quando canti?
2: Sì. No, non mi emoziono, ma mi diverto, sono entusiasta.
1: No, io mi emoziono. Quando canto live mi emoziono da morire.
2: Comunque non mi sto ricordando chi c'è.
1: Adesso ce lo dice Sonny, non ti preoccupare. No, ci fa accenno.
2: Non mi sto ricordando chi c'è.
3: M'hanno perso!
2: Chi c'è?
1: Ma sempre? Ho capito chi sono, ma sempre, sono in due.
2: Ma più davvero c'è M'hanno perso?
1: Ah, no.
3: M'hanno perso c'è!
1: Ah, chi c'è?
3: Buonasera a tutti! Buonasera!
2: Ciao Carmelo!
3: Siamo consumati! M'hanno perso! Completamente.
1: Buonasera, signor Carmelo.
3: Sì,
2: Arrugato, saluta.
1: Buonasera. Bacia mano, gentleman.
3: Ci occupano chi stecca? I telefonini. Sì, c'è un peso.
2: Perché?
3: All'epoca non c'erano queste cose, si campava lo stesso.
1: Meglio.
3: Ora tu vieni camminare nel strade zombie.
2: È vero.
1: È vero, ha ragione, sono tutti così, è vero.
3: Un garoso! Un bicciotto, vedo col telefonino che passa la strada, meno male che chi lo vistono, io non so piano sotto, però c'era la banchina.
2: Cammello, microfono, non che non ti sentono.
3: C'era la banchina, ha troppicato una banchina, andappava la testa.
1: Si è fatto male?
3: Sì, sì, sì. Ah, no, no, per fortuna no, ci sei. Chi fu? Sta maledetta banchina ci buppa. Ieri non c'era, no, ci ha messo una stanotte, ci resta. Siamo unito tonno!
2: Ma va, più davvero, va!
3: Cretino! E poi? Chi è tutto il mangiare che mettono? Cufa, cufa!
1: Le ricette!
3: Ah, basta casassa, cufa, un pollo forno, belli, con i molleggiani!
2: Meno male, perché così eliminiamo la carta! Io
3: no!
2: Sono...
3: Così ci distruggiamo noi stessi!
2: Ma perché?
1: Io sono con il signor Carmelo!
3: Picchiamoloni, vedi che stiamo bene, e non aumenta le tasse!
1: Ah, no, vabbè!
3: Sì, certo!
2: E c'è monno pesso!
3: Monno pesso completo! Per esempio... Ora qui e che si mette a vendere cose, no telefonino ci metto, vendo dentiera poco usata,
1: la dentiera,
3: telefono, un numero di telefono non lo diciamo per la privacy, per favore chiamate dopo i pasti, perché per i pasti mi serve.
1: Ah, certo,
2: sì.
1: Ma gliela dava in affitto.
2: Normale.
1: Per i passi la usava lui.
2: Piacemmo hanno perso.
3: Ma no, così. La usavata, mi arrivava una chiamata. Trin, trin. Pronto?
2: Pronto?
3: Mario! Ma mi vendiste incinta! Impossibile! Mario, disgraziato, mi vendiste incinta! Impossibile! Mario!
2: Ma perché piange?
3: Io no, Ida che
2: piangeva. Ida, perché piangeva?
3: E perché piangeva? Sono incinta! E ci disse, ma è impossibile! Perché io sono un cammello!
2: Ah, certo, aveva sbagliato!
3: Ma cosa di impazzire!
2: C'è munno peso,
3: signore! Ma munno peso, munno peso! Vabbè, vai. E poi chiedo che arrivo io, sti telefonini,
2: sì.
3: Sti telefonini, che ci mettono tutte cose, fino a un'ora, tutto ci mettono.
2: Chi c'è? Fammi vedere.
3: Sì, sì, sì,
1: che cosa state guardando tutte e due?
3: Ma
1: dovete smettere!
3: Ma cosa di impazzire! la cucina. C'è magari mia moglie. Oh, mi sta facendo la pasta che tardi.
2: Mamma mia, davvero, con questi telefoni c'è un mondo perso.
3: Bravo, mondo perso, mondo perso. Io poi dico per gli animalisti, fate il vostro dovere, mi piacete quello che fate. Per mano è una signora, che ha una bella pelliccia, ringoto. Si avvicina alla signora, signora non si vergogna. Non si vergogna di avere una pelliccia di questo, lo sai quanti animali hanno ucciso per farci la pelliccia?
2: Una volta era una cosa che significava signorilità.
1: Chic.
3: Ah, signora, ci sei, ma tu sai quanti animali mi sono fatto io per accattarmi questa pelliccia?
2: Cammelo.
1: Ma non cosa è stato per me, è stata la signora.
2: Ma cerchiamo di evitare.
3: Ma poi? Aspetta, no, perché io hai locale, gli appuntamenti, mi punto, no?
2: No, dopo c'è la
3: domanda. Ah, sì, ma cosa di impazziti?
2: Che c'è, Carmelo? Io non vedo niente di particolare.
3: Ah, come non c'è niente di particolare?
2: E che c'è?
3: Come non c'è niente di particolare? Pensate, quando c'ho a mangiare, da capire tutte queste cose, no, non c'è niente di particolare. E quando vedi che c'è Claudio San Pietro, che presenta sulla Bella Rai.
2: Quale? Bella Radio.
3: Bella Radio. Bella Radio. Vedi che sei simpatico, però sei simpatico.
2: Cammelo, ma non è che devo pensare male,
3: No, che devo pensare male? Non pensare mai tu sempre bene.
2: Una ricchia, no?
3: Bene. O sai che per mano Oparino. Oparino, che aveva per 50.
2: Ma raccontalo pure a me.
3: Sì, no, buttavo magari che sto qua, perché poi Oparino si spuava, no? E allora camminava, perché in carabinieri, ho visto che era Oparino, ma fumavo lo stesso. Cioè, ah, lei o passeggino, ne aveva per 50 senza casco. Mi dispiace, passeggino, però la legge è uguale per tutti. Ci sono 100 euro di multa perché lei è senza casco, e camminare senza casco vuol dire che si può fare, può cascare, si può rompere la testa. No, figliolo, poi non ci rispondevo, figliolo, dietro di me c'è chi mi protegge, il Signore. Ah, allora siete lui, 200 euro.
2: E c'ha ragione.
3: Ah, sì. Ti piace avere queste cose?
2: Bravo a Carmelo, bravo a Carmelo Caruso, DJ cabarettista. C'è un mondo pesso.
3: Ma non mondo pesso così, ma non così.
1: Tante cose le condivido comunque, tanti pensieri.
2: Va bene, Carmelo.
3: Me ne posso dire, come un pesso me ne posso dire, però sai che stai a dire?
2: Dimmi.
3: Io ce ne sai che questo mondo pesso si scordano la memoria che tu can dare. Hai capito? Quello che devono dare alle persone, fanno una finta che non. Che su scordano.
2: Ce lo so, Carmelo, hai ragione.
1: I troppi impegni.
2: Comunque ti saluto, Carmelo, dai.
3: Ma tu la pensi i soldi?
2: Che mi hai fatto ricordare? Da sto mondo perso si vedero magari i soldi. Carmelo, ma tu non mi dovevi dare 20 euro?
3: E tene, che c'è un mondo perso!
2: C'è un mondo perso!
3: Magari i soldi voce!
1: Onesto fu però, eh? Onesto fu!
2: Ma perché si erano persi anche i soldi?
1: Onesto fu!
2: Ma comunque.
1: E l'hai ritrovati con questa scusa. Facciamo un applauso al signor Carmelo, simpaticissimo, belle, queste sono le cose che ci piacciono, quelle che fanno sorridere in questo mondo perso. Che
2: torniamo nel mondo della musica, perché abbiamo un ospite, lei è una cantautrice che oggi qui su Bella
1: viene
2: TV,
1: per la prima volta qui?
2: Viene per la prima volta,
1: quindi l'ascolteremo per la prima volta.
2: E presenta un suo nuovo singolo, quindi un inedito.
1: Quindi lo scopriremo insieme. La vogliamo accogliere? Di chi stiamo parlando?
2: Giusy Garufi!
4: Buonasera a tutti.
1: Buonasera Giusy, ben arrivata. Mary, ben arrivata anche a te. Allora, nuovo singolo.
4: Un nuovo singolo che è dedicato a mia madre che non c'è più, è in cielo. Quindi ho voluto portare per la prima volta qui questo brano.
1: Da quanto tempo è uscito?
4: Da pochissimo,
1: quindi ancora è fresco. Avete fatto
4: sì,
1: anche il video?
4: Sì.
1: Ok, come si intitola?
4: Da qui.
1: Perfetto, direi di farglielo cantare perché penso che già sia abbastanza emozionata visto il testo.
2: Io sono curioso di ascoltarlo.
4: Grazie,
2: signore e signori di Bella TV, Giusy Garufi.

nel cassetto.

0: Brano molto bello, Giusy, con sicuramente un sentimento molto forte. Quando si trattano, si vanno a toccare certi argomenti, molto, l'emozione sicuramente è sempre tanta.
1: Molto
0: e riuscire a trasmettere tutto è sempre troppo complicato quando si deve andare a cantare ancora una volta. Quindi sicuramente è arrivato. Bello anche lo stile, come essere riuscita comunque ad amalgamare questo genere qui con un argomento così toccante. Ecco.
1: Lo troviamo già nelle piattaforme prossimamente?
2: Tra poco sì, sarà nelle piattaforme, su Spotify, YouTube, diciamo su tutti i social.
0: I vari digitali, i vari portali digitali.
1: E poi anche la nostra Giusy, essendo una cantautrice, ha diversi brani e già nelle piattaforme digitali, basta scrivere Giusy Carufi, trovate altri brani.
0: Perfetto, Giusy, vuoi fare qualche salutino?
2: Allora sì, saluto un po' di gente oggi, saluto intanto Tiziana che mi ha accompagnato qui quest'oggi, grazie di cuore anche per il supporto emotivo che ho avuto prima, dopo e durante.
0: C'è sempre l'ansia, proprio una volta che si è sopra, si sopra tutto e dice ma dai, non era così terrificante.
2: E poi volevo salutare mia sorella, tutti quanti i miei amici Carbonaro, volevo salutare tante tutti quanti i miei amici, insomma ce ne
1: tutti
2: sono tanti,
1: coloro che ti vogliono bene.
0: Poi c'è il vuoto, capito? Succede questo, poi c'è il vuoto, dai che hai tutto memorizzato, arrivi qua e c'è il vuoto. Lì
1: tutti
0: salutiamo
1: coloro che ti seguono e ti vogliono bene, così
2: esattamente,
1: non...
2: esattamente. Ma io volevo fare un saluto speciale in cielo, soprattutto quella persona più importante della mia vita,
0: che sicuramente è accanto a te. Grazie Giusy, ti aspettiamo.
2: Grazie a voi ragazzi.
1: Grazie
2: alla
1: Giusy,
2: prossima, grazie
1: per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie ragazzi. Ciao, buona serata. Ciao a tutti.
0: Mi sei sembrato tanto Maria De Filippi, grazie per aver accettato l'invito. Cla, che dici se adesso ci fai ascoltare qualcosa tu?
1: Esatto, vi faccio ascoltare un brano perché ragazzi, se la vostra tipa vi lascia, non vi sconfortate, la vita va avanti.
0: Un altro più bello,
1: cara amica, cara amica, perché era un'amica che piangeva e lui era un amico, gli ha detto
0: curiosa,
1: chi sono io che ti consolo,
0: curiosa,
1: vai, cara
0: Claudio
1: amica,
0: Salpietro,
1: vai.

0: Complimenti, Claudio.
1: Grazie.
0: Molto bello.
1: Bella TV.
0: Questa ancora non l'avevo sentita.
1: No, cara amica.
0: Cara amica, un'altra news di Claudio Salpietro. Complimenti per quest'altro brano.
1: Un bel ciaccia.
0: Sì, ci stanno. Tu hai tutti, ricopri pure tu, tutti i generi musicali. Che insomma,
1: musica frizzante.
0: Ne abbiamo un po' per tutti i gusti, non manca niente. Allora, adesso cosa ci regalerai? Anzi, chi porterai qui su questo palco?
1: Ritorna. Ti ricordi che noi abbiamo fatto un discorso con un artista e tu hai detto, caspita, bella voce, ma se tu fai un inedito lo devi cantare. E lei te l'ha promesso.
0: Che sono contenta, raga, ma io penso che comunque con gli inediti è tutto diverso, è tutta un'altra storia, quindi sono davvero felice che l'abbia fatto.
1: Ha mantenuto la parola, mi ha chiamato, mi ha detto, Claudio, l'inedito è pronto, devo farlo ascoltare a Mary.
0: E io non vedo l'ora.
1: E qui, signore e signori di Bella TV, Lucille!
0: Facciamo un forte applauso.
2: Buonasera.
0: Ciao Lucille, bentornata. Ciao, brava, hai fatto bene.
2: Grazie.
0: Hai fatto bene. Ti faccio subito una domanda. L'emozione di cantare il proprio brano è tutta un'altra storia?
2: Sì.
0: Eh? Perché questa è proprio tua, sì, è la tua creatura, sì, sai sì, che è tua, ti appartiene. Quindi quando si prende il microfono e si canta è sempre bello, però quando il brano è proprio l'emozione sicuramente è diversa.
2: Sì.
0: Vero?
2: Sì, sì.
0: È una roba inspiegabile. È anche un gusto diverso, diciamo la verità, cantare e fare il tutto.
1: Io non ho saputo aspettare, l'ho già ascoltato. Però lo voglio ascoltare in live.
0: È tutta un'altra storia. Okay. Allora, no, non te lo chiediamo che ne pensi ora. Te lo chiediamo dopo. Quando finisce. Lo
1: io
0: diciamo
1: non
0: il titolo?
1: Ti perderò, lo dico io. Io non ti perderò, signore e signori di Bella TV. Lucille, vai!
2: Grazie.

0: grazie.
1: Bellissimo, grazie. Complimenti, grazie. Adesso sì, adesso sì.
2: Cosa ne penso, Mary? Superlativo, superlativo, eccezionale. Grazie.
1: Solo una domanda, hai chiesto tu all'autore di scrivere questo brano di questo argomento? L'hai scritto?
0: È mia.
1: Brava, allora ancora più brava.
2: Sta parlando, Mary, qua c'è una cantautrice.
1: Brava, brava.
2: Fatti vedere dal popolo di Bella TV, canale 96, Twitch, sito, dappertutto, TikTok, eccetera, eccetera.
1: Grazie. Ragazzi, condividiamo il suono che è davvero molto bello. Bravissima, complimenti davvero,
0: grazie,
1: di cuore.
0: Grazie.
1: Continua così, bella voce e anche bellissimo brano.
0: Grazie.
1: Vuoi fare qualche salutino prima di andare via?
0: Volevo salutare mio marito che mi ha accompagnato, figli, tutte le persone che mi seguono, come sempre la mia insegnante di canto, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Ma dobbiamo dire una cosa importante, che Io non ti perderò ancora non è uscito, quindi
1: è un inedito proprio
2: di Bella TV, sì. E prossimamente uscirà nelle piattaforme digitali.
0: Sì, sì, sì.
1: Stay tuned, stiamo arrivando.
2: Però il video lo potete trovare su YouTube. Il video lo trovate.
0: Sì, sì, sì.
1: Complimenti. Attendiamo l'uscita. Grazie ancora,
0: grazie
1: per essere stati con noi, per
2: Ciao,
1: avercelo
2: Lucille.
1: Fatto sentire. Belle, belle, belle. Allora, adesso, che ne dici se lo facciamo tornare?
2: Ritorna Raff D'Amico.
1: Dai, riapplaudiamo Raff, che è stato fuori troppo tempo e noi lo rivogliamo qui con noi, vogliamo ascoltare qualche altro brano. Raff, vieni qua.
3: Eccomi.
1: Eccoti, bentornato. Allora, come va lì? Tutti i ragazzi sono tutti simpatici e tutti davvero bravi.
3: Complimenti.
1: Complimenti a tutti. Raff, ci fai continuare a ballare?
3: Con balla, però prima di mettere balla,
1: sì,
3: vorrei ricordare tantissimo. Per giorno 7,
2: certo, se la regia mi manda la locandina,
1: l'abbiamo tutto. Sonia,
2: allora,
1: tutto.
2: Dillo tu, dai.
3: Allora, giorno 7 siamo in Piazza Duomo con Claudio Sappietro, Miria, Raff D'Amico, con i cugini di campagna e tanti ospiti che ringraziamo.
2: Ci saranno anche Anna La Croce,
3: esatto.
2: Claudio Sappietro e Miriam Buonaccorso presenteranno, ma soprattutto ci saranno tanti concorrenti che ovviamente hanno aiutato per far sì che questa
1: manifestazione
2: vada avanti, ecco, sia stata fatta.
3: Certo, ringraziamo anche la Proloco di Giarre.
2: Anche la Proloco di Salvo Zappalà.
3: Ok.
2: Ma tutti gli artisti che hanno aderito.
3: Ringraziamo.
2: E che si sono iscritti.
3: Esatto.
1: Complimenti, ragazzi.
3: Sì, grazie.
1: Quindi
3: a loro.
1: Andate
3: abbiamo
1: tutti.
3: Questo festival giorno 7 a Giarre. Vi aspettiamo.
1: Tutti
3: numerosi,
1: presenti.
3: Sempre.
1: Allora, Raff.
2: Raff, che dici?
3: Andiamo
1: ci
3: con
1: fa ballare.
2: Ci fa ballare.
3: Esatto.
2: Vai, balla, Raff D'Amico.

0: bellissima questa canzone.
1: Grazie, grazie.
0: A me piace tanto.
2: Quando ascolto questo brano,
0: ballo, ballo, ballo. Bellissima, Raff, sempre fantastico.
2: Mi piace tu come grazie, fai grazie. Tu.
0: Mi piace questo. Va bene, Raff, complimenti sempre. A me balla piace tantissimo. È una
1: grazie
0: delle mie.
1: Oggi ha cantato due canzoni bellissime. Noi ci vediamo
2: giorno 7 in piazza.
1: In piazza Duomo.
0: La balla.
1: Di nuovo?
0: Ci stavamo ballando noi pure.
2: Grazie Raff.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao Raff, grazie. Mi sono incastrata per ballare. Mi sono incastrata il piede nel pantalone.
2: Allora,
0: se io sento una voce dietro le quinte, non è che il signor Carmelo sa
3: come c'è un verso.
0: Ecco, lo sapevo.
2: Ancora che... cae.
3: Caterina, dai a ritto.
2: Ma mi donnasti 20 euro.
3: Quando fai a mangiare non la mettere mai nel Facebook, capisci?
0: La pasta che daddi.
3: Hai capito? Non la mettere mai! Perché guarda, stasera picchia via viene tutta la settima generazione dopo a mangiare le nuove.
0: A sbafo.
3: A sbafo! E che è una cosa bella!
0: No.
3: Tu queste cose, tu vai a mettere i lattughi, quando fai lattughi, hai voglia, pasta che lattughi, ma cose buone non la mettere, va bene? Oh! Ma c'è un monno pesso.
2: Ma c'è un monno pesso per davvero.
3: Avanti, avanti, andate con niente, basta. C'è un monno pesso. Ora, mentre camminiamo.
2: Dimmi.
3: Ascoltate, una carussa, una signora, una bella signora, che piangeva.
0: Poverina, quella incinta di Marco.
3: Piangeva.
2: Ma perché piangeva?
3: E l'aveva perché? Con suo marito. Ma ci facciamo, signora, ma chi ha bisogno d'aiuto? Che ne sa, accompagno all'ospedale, un volete? No, lo posso dire bastardo.
0: E se lo è?
3: Bastardo, rimaniamo a mio marito, c'è colpa io, che mi fa piangere.
2: Perché ti fa piangere? Perché?
3: Perché suo marito è come la cipolla.
2: Cioè?
3: Suo marito è come la cipolla.
0: Perché?
3: Ma io non capì mai. Cioè, signora, ma che vuol dire suo marito è come la cipolla? Sì, quando si spoglia mi fa piangere.
0: Ah, poverino.
2: Ma guarda un po', Carmelo, dai. Ma c'è munno pesso davvero?
3: Ma munno pesso. Te dire una cosa?
2: Dimmi.
3: Io te bella, però. Non sai che me lo sai con l'amica, con l'amante che avevo.
2: Come ti sei lasciato?
3: Mi sono lasciato. È bello che non ce la faccio a dimenticarla, non ce la faccio a dimenticarla. Avevo ricca, mi giuro, avevo ricca, dappertutto vedo lei, sono ancora innamorato pazzo.
2: E cerca, porta un po' di fiori, non lo so, cerca di conquistarla, no?
3: Mi hanno detto di
2: fatti dare qualche consiglio da Mary.
0: Ma mamma, sei sposato?
3: No, per favore, secondo me moglie. Perciò mi sono messo a bere alcol.
0: Ma come? Si è dato all'alcol?
3: Ubriacarmi. Bere.
0: Birra?
3: E tu dici?
0: Vino?
2: Whisky?
0: Coca-Cola?
2: Whisky. Io pesante, ci va e pesante.
3: Tu scommetti, come io a finire?
2: Come è andato a finire? Infatti scommettiamo.
3: Io ora ne vedo due.
2: Ma c'è un pesso, Carmelo, c'è un
3: pesso. Ma beh, la dimenticherò.
0: Pensi a sua moglie, pensi?
3: Sì, sempre. Senti, sai che a Catania che sta succedendo?
2: No.
3: La Villa Bellini?
2: No, dimmi.
3: Hanno abbellito la Villa Bellini perché c'è in Venere quattro cantanti fenomenali.
2: Ma quando?
3: Ora, la prossima settimana io di fatto già ho un biglietto là, una secchetta.
2: Sì.
3: E anzi, sai, io 2 anni prima ci vuoi avere la bellina, ma certo, mi porto un po' di mangiare, perché poi va a finire che non sono manco posto.
2: Cioè, a te ti piace la musica, come piace a noi.
3: A poi qui c'è Mietta, a me devo minghi, cantanti di bellezza.
2: Che hanno fatto la storia.
3: Paolo no? Belli, Paolo, ma basta che l'hanno attaccata a Paolo Belli.
0: Ah, no, poverino.
3: No, siccome faceva la parte
0: il
3: ladro di biciclette, l'hanno attaccata.
2: Allora,
3: Paolo Belli e poi Vasco Rossi.
2: Un mega concerto.
3: Mega, di fatti stai aspettando per questo concerto. Quando vai a Catania, Vasco Rossi a Catania.
2: Sei in attesa, ovviamente.
3: Mo, io già con un cappello pronto come Vasco Rossi, mi scrivo Vasco e il cappello Rossi.
2: Sei un super fan.
3: Super fan, sì. Io vai, anzi, sai che ti dico, prima casa di fredda la pasta che vicino.
2: Ciao Carmelo, ciao, saluta
3: Mary. Ciao
0: signor Carmelo.
2: Carmelo, prima che te ne vai, Ma quei che sono sti cantanti, mi puoi dire che ci vado pure io? Chi sono?
3: Mietta, Minghi, Belle Rosse!
2: Ah, disgraziato! Ma guarda un po' sto Carmelo, c'è un monno peso!
0: Te l'ho fatta!
2: Comunque, allora Mary, prima parlavamo del tuo nuovo singolo che abbiamo ascoltato, ma il pubblico del The Talent Show possibilmente ancora non l'ha ascoltato? Ce lo fai ascoltare qui al The Talent Show?
0: Assolutamente, come faccio a dirti di nuovo? Allora,
2: me
0: scusa,
2: lo devi far ascoltare!
0: Sono pronta. Allora, ricordiamo che è uscito venerdì sul canale YouTube di Bella Radio. Lo trovate direttamente lì. Distribuzione aspettate, Proud Noise. Lo trovate, anzi andate a cercare anche su internet al sito. Lo so dire, mi sono imbracchiata io. Quindi Proud Noise su internet, cercatelo anche per tutte le vostre uscite, per qualsiasi cosa. Rivolgetevi sempre al meglio sul canale YouTube di Bella Radio, disponibile anche su Spotify, in tutti i portali digitali. Uscito appunto
2: siamo
0: venerdì
2: arrivati a
0: alle 16:30.
2: Quanti singoli in totale?
0: 5 adesso. Sempre tutta produzione.
2: Tutta produzione tua e Sony DJ.
0: Sì.
2: Facciamo i complimenti.
0: Sì,
2: tutto. Lo mandiamo, regia.
0: Arrangiamenti di tutti i sogni, lo facciamo ascoltare, bomba atomica.
2: Vai, accontentate Claudio e Raff del The Talent Show.
0: Grazie.
2: Signore e signori, Mary Milani,
0: un
2: nuovo singolo.
0: Un brano dedicato a tutte le donne, ragazzi, andiamo, bomba atomica.

0: Boom, boom, boom, bomba atomica!
1: Bomba atomica! Grazie!
0: È la bomba,
1: grazie, grazie, grazie, grazie,
0: complimenti, Cla. Molto orecchiabile, ti mette subito carica.
1: Zeg, solo grazie a Sonny, lui mi ha fatto questo arrangiamento, appena me l'ha fatto ascoltare, gli ho detto, tu sei un matto, hai vinto.
0: Dire? Che ma Sonny veramente
1: sì, è fantastico, cioè in qualsiasi cosa è davvero,
0: mi stanno capendo veramente,
1: sì sì, è unico.
0: Boom, boom
1: boom baby, e sta preparando tante altre nuove novità.
0: Benissimo, siamo quasi in conclusione del programma. Se la regia mi manda velocemente
1: gli sponsor. Iniziamo dai capelli,
0: ringraziamo dal mio parrucchiere di fiducia che lui cura il look, me, il mio e anche tutti gli artisti. Vai!
1: 3, 2, 1,

0: Un ringraziamento alle Chic.
1: Andiamo col bar Amnesia Sicily di Giardini.
2: Amnesia.
1: Tum tum tuta.
2: Bar Amnesia.
1: Vai.

0: dove c'è tavola calda, pasticceria, gelateria, pizze scacciate della curva. E niente.
1: Grazie al
0: Grazie agli sponsor.
1: Che allora, dire? Ringraziamo tutti i ragazzi che sono stati con noi e ricordiamo anche la replica. Oggi è lunedì, la manderemo
0: venerdì.
1: Va bene, va bene, va bene, va bene. E vuoi venerdì?
0: Perché mercoledì c'è il Catania, anche se ha perso 4-0.
1: No,
0: però...
1: non facciamo le cucche. Andrà bene, 5, gliene facciamo 5.
0: Ma speriamo, dai.
1: Allora, noi ringraziamo tutti per essere stati con noi. Speriamo che questa sesta puntata del Talent vi sia piaciuta. Ringraziamo anche tutti gli artisti che si sono esibiti.
0: Grazie a voi che date la possibilità, insieme agli sponsor, di proseguire questo nostro sogno, questo vostro sogno insieme a Raff. Grazie Mary, grazie Sonny, la casa di Bella TV. Andiamo con Tu chi sei, ultimo brano.
1: Salutiamo con Claudio Salpietro, ciao,
0: ciao
1: a tutti.
0: Ciao, il mio brano Tu chi sei, perché l'amore può anche finire, è anche una realtà. Vai!

0: bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento, bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore. Bella, Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intende niente, mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento.

0: Bella Radio.
1: Sono le 22:02.
0: Bella Radio.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

parli di tutti i voti da mandano su una parla sentiti.

sei bello papà. Va, amarò da combattere, amarò da combattere.

E stasera le vega si è fatto più bello per me. Come mi vedi tu, nessuno mi sa pigliare.

Passano i giorni e ti amo di più. Nella mia mente ci sei solo tu. L'unica cosa che voglio di più

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.

0: canzoni napoletane.
1: Ma nasconnessa dove si è nascosto tu, per tutto tempo che noi siamo stati insieme, e si sapesse che non ti cercasse più, facesse pace che pensiero, ma non ne ho vero, io non mi credo, io sono sicuro che rimane, mi manca ancora, e per l'orgoglio che stasera non

0: Bella Radio. Sono le 22 e 59 minuti.
1: Per rivivere un attimo, accendere un ricordo e un'emozione.
2: Accendi Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.

io a giochi a nudo, con l'occhio una creatura, la stringo occhio forte, fammi sentire sicuro. Stasera viendo parli, dolce trase in dei pensieri, mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. Addono vaso solo, formavo ogni paura, addo tutte parole, fornevano in tua scura.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te. Bella.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Al chiaro di luna, sulla riva del mare, chiudi gli occhi e ascolta Bella, perché le cose più belle ed emozionanti della vita non si vedono con gli occhi, ma si sentono con il cuore.

0: sto a Palermo. Sto quasi per andare. Magari è qualcosa. Come mai sta telefonando, eh?
1: No, niente. T'ho telefonato perché?
0: No, niente. Niente. Niente.

Ci sono melodie che entrano dentro, ti sfiorano, ti accarezzano, ti avvolgono in un abbraccio morbido e vellutato. E tu stai lì, respiri, chiudi gli occhi, immobile, e ti lasci andare in quell'incanto chiamato musica. La musica di Bella. Bella Radio, canzoni napoletane.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, è nato caro tuo. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma, ma se ho vero è così, a noi ci manca assai, è Napoli.

forse ragiono tu non hai più cose e non volete ricevere più niente. Lasciai mare da noi promesse e pace, poi ci apri una vita nuova.

0: vado a sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

Addio, Luci. Unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu. Bella Samma sta Luci, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che. La Samma sta Luci, addio.